0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: A casa di un uomo squilla un cellulare, no? Questo risponde, fa pronto, e dall'altra parte c'è un tizio che fa così: pronto, buonasera, mi scusi, la chiamo dal cellulare di mia moglie, dice che riceve spesso chiamate da questo numero. Questo fa, sì, allora? Allora volevo sapere, ma lei è un'azienda o un privato? Io sono un privato. Ma lei sto numero lo conosce? 333-8191-344? Sì, lo riconosco. Ah, lo riconosce. Ma guardi che questo è il numero di mia madre. E lui dice, ma no, guardi, non è possibile. Come fa a essere il numero di mia madre se questo è il numero di mia moglie? Scusi, eh. Ah, papà, son Marco. O vedi che c'ha ragione mamma quando dice che sta rincoglionito.
3: La notte dei gladiatori.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Anche in questo sabato 13 giugno 2026 non può mancare di certo l'appuntamento con il romanzo notturno, contenuto inedito, lo ricordiamo, realizzato da Geppo per tutti i gladiatori che ci ascoltano. Specifico da Geppo, perché se ci stanno ascoltando gli avvocati di Hollywood, poi dopo la denuncia aspetta solo a lui.
2: Allora, oggi un romanzo bello avventuroso che ci farà viaggiare con la fantasia. E il mio racconto parla della spedizione dello scienziato tedesco Otto Armando.
1: Otto Armando, un nome strano per uno scienziato tedesco.
2: È l'ottavo dei otto fratelli, quindi ecco.
1: E si chiamavano tutti gli altri Armando.
2: Di suo nipote Mario.
1: Mario.
2: E della guida islandese Augusto.
1: Non hanno nomi però di quelle zone lì, sono nomi molto italiani.
2: Pensa che il santo patrono dell'Islanda è Sant'Augusto.
1: Sant'Augusto. No? Infatti è festa lì. Esatto. Andare a Sant'Augusto e uffici chiusi.
2: I tre esplorano le viscere del nostro pianeta, partendo dal Vesuvio fino all'incredibile epilogo alla Garbatella.
1: Alla Garbatella, quindi non è un viaggio lunghissimo comunque.
2: Vabbè, stiamo a circa 200
1: Se non trovi traffico, in due ore l'hai sbrigato.
2: Certo.
1: A me ricorda tanto Viaggio al centro della Terra, il capolavoro di Jules Verne.
2: Vabbè, lì mica l'idea al centro della Terra, qui da Napoli a Roma. È Viaggio sotto la crosta terrestre, questo si chiama.
1: Di poco sotto
2: la crosta terrestre. Vabbè. Diciamo Viaggio sul raccordo.
1: Perché c'è l'autostrada del Sole lì. La una, voglia a te. Arrivi fino a Bari.
0: La notte dei gladiatori. La notte.

0: Music History.
1: E cominciano qui le nostre due ore insieme, dalle 3 alle 5, il late time, il night time della capitale, in compagnia di Don Cash. Allora rilassatevi, ragazzi, perché alla musica ci penso io. Vi riporto come primo viaggio indietro nel tempo a tantissimi anni fa, era il 1990, e già ballavamo con i Technotronic e la loro Pump Up the Jam.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma.

Prossimo viaggio insieme a Don Cash e Dimensione Suona Roma, destinazione Francia. Il loro è un duo che oramai lavora insieme da più di 10 anni. Si chiamano Offenbach e la canzone dell'anno scorso è Miles Away. Dimensione.

0: History.
1: Già ragazzi, fidatevi di Don Cash e di Dimensione Sono Roma. Avevo 14 anni, era il 1996. Facevi prima a saltarmi sopra che a girarmi intorno per quanto ero largo, un mazzo di capelli ricci e mi piaceva l'estate, avevo un sapore diverso, era un'estate folle, quella firmata Alexia con The Summer is Crazy.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

questa volta quando un cash di menzione suona Roma arriva la miglior musica di oggi, anche se il suono è quello degli anni 90. L'hai riconosciuta? In questo caso è Sorry Babi di Topic e Becky G.

0: Music History.
1: Sono le 4. Buongiorno e buonanotte contemporaneamente. Chi si sveglia con Don Cash? Ciao.
2: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
1: E qua bisognerebbe capire se si è svegliato o se sta tornando a casa. Sogni dolci per tutti. Eurythmics con Sweet Dreams Are Made of This. Vogliamo al 2005.
3: Rhythmic History. La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi. Il rit della capitale.
0: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: più. Il buongiorno con lo zio Don Cash. Dove portate il suono stamattina? Buon weekend.
1: Ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera. Giovanni da Roma.
0: Ciao Giovanni da Roma e benvenuto con noi in studio. Ancora chi c'è?
2: Bella Don Cash, Massimiliano.
0: Massimiliano, anche tu non mi sembra che venga dall'Alta Sassonia.
3: Ciao, buonasera Don Cash, sono Florinda.
4: Ritmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: E non è una novità, ma sto per salutarvi. L'appuntamento con me è per lunedì, ragazzi, nel prossimo episodio del Kerdaie sia con te dalle 16 alle 19. Ma da parte di Don Cash è tutto, un bacio.
1: Ciao Don Cash, Alessandra.
0: Ciao Ale, buona giornata a te e a tutti gli amici e le amiche che non siamo riusciti a sentire. Ci sentiamo la settimana prossima. Peace out.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Buon weekend, questa è Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Le prime ore del mattino le passiamo muovendoci, almeno con i ricordi, rivivendo gli anni 90 e gli anni 2000 e la dance proprio di quel periodo, protagonista per un'ora, quindi fino alle 6. Partiamo dagli anni 2000, intanto sono Lorenzo Palma, buongiorno. Subito Eiffel 65.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: extended version.
1: Pensare che lui è un odontotecnico, ha studiato proprio odontoiatria, ha lavorato facendo, diciamo, questo per molto tempo, però parallelamente portava avanti anche i suoi live da artista. Sto parlando di Dr. Alban, It's My Life, che sentiremo tra poco. La preferita tra quelle che lui ha prodotto, l'ha detto proprio Bob Sinclair, è questa, World of Dogs.

0: History Extended Version.
1: The Kid Secret, Urban Cookie Collective, ma anche Life, che è stato il secondo singolo appena dopo What Is Love, quindi follow up di una canzone che insomma si è mossa molto bene per Hathaway. Nel Rhythmic History Extended Version di prima mattina, questa volta ripartiamo però da gala 1997, un pezzo che sta funzionando anche adesso, si chiama Freed From Desire.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Sì, un po' di alcol e di BPM veloci di prima mattina ci sta, perché ci permette insomma di fare quel risveglio muscolare indotto. Get Ready for This, risentiremo tra poco in To Unlimited. Ripartiamo con una canzone che ha sfruttato Suit for One degli Chic come sample, creando un capolavoro. Lady dei Mojo.

0: giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Delusa, la versione remix di Vasco Rossi. Sentiremo anche il progetto di CNC Music Factory Gonna Make You Sweat. Apriamo invece con Move On Baby di Cappella. Ci salutiamo almeno per questa prima parte della mattinata. Tra poco il meglio della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Io sono Lorenzo Palma. Ci risentiamo più tardi nel pomeriggio alle 14. Rhythmic.

0: Gladiatori, buongiorno e soprattutto buon sabato 13 giugno 2026 a tutti. Geperrino, De Niro vi aprono le porte qui su Dimensione Suono Roma per la puntata speciale del sabato.
1: Benvenuti in questa fantastica puntata che, come amo dire anche io insieme a Rino, speciale, ma speciale perché in molti se lo chiedono, perché oltre a tutti i nostri contenuti inediti andremo a riascoltare il meglio del meglio della settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle, tra i quali abbiamo il nostro Romano Doc Antonio Giuliani,
0: sì,
1: abbiamo il nostro Emiliano Bonini con Vox Populi,
0: confermo,
1: tutte le nostre rubriche, il nostro sceneggiato e chi più ne ha più ne metta.
0: In questa prima ora insieme ritroveremo Antonio Giuliani, ritroveremo anche l'almanacco perché poi ci sono tanti contenuti inediti realizzati apposta per chi ci ascolta questa mattina. Io direi di iniziare subito,
1: esatto,
0: anche perché tra poco diamo la risposta ad una domanda atavica: è meglio lavare i denti prima o dopo aver fatto colazione?
1: Ecco, soprattutto però come al solito iniziamo con le risate, il nostro barzellettometro sta per esplodere, cominciamo a svuotarlo lentamente. Quella che ascoltiamo adesso è una delle barzellette più apprezzate della settimana,
2: la barzelletta di Geppo.
1: Allora, una buona notizia per tutti gli uomini morbidi, quelli come noi che hanno qualche maniglietta dell'amore, un filo di pancetta, no?
0: Vai, sono molto interessato.
1: Leggevo questo sondaggio, pensa, dice che l'80% delle donne preferisce l'uomo con gli addominali scolpiti.
0: Una percentuale molto alta, eh?
1: Mentre l'80% degli uomini con gli addominali scolpiti, sì, non gli piace nelle donne.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Il ritmo della capitale. Oh.
5: Rhythmic History 2000.

0: Colazione dolce o colazione salata? Tu come la fai?
1: Ma io alterno, alterno, mi piacciono tutte e due, sono onesto. Anche se sono molto goloso e se devo mettere al primo posto ci metto quella dolce.
0: Io parto sempre con quella dolce, è vero, ma in albergo inizio da quella salata e poi vado sul dolce. Vabbè, comunque la domanda che tutti si fanno è questa. Appena svegli, ok? Bisogna subito prendere lo spazzolino per lavarsi i denti oppure magari prendiamo prima il caffè e poi dopo andiamo in bagno?
1: Ma, personalmente io prima mangio e poi li lavo,
0: La scienza, la scienza cosa dice? Non esistono prove forti che identifichino un momento migliore. Quello che sappiamo è che durante la notte l'ambiente orale un po' cambia, ok?
1: Sì, perché comunque sei a bocca o chiusa o aperta, l'acqua e la saliva ristagnano e quindi anche la placca.
0: Meno saliva disponibile durante la notte e quindi dà la possibilità ai batteri di accumularsi di più, quindi di conseguenza può essere utile lavarli prima della colazione.
1: Però gli specialisti si dividono in due, c'è invece un'altra parte di specialisti che dice il perché lavarli dopo. Lavarli dopo la colazione è utile perché aiuta a rimuovere soprattutto i residui di cibo e di zuccheri, che sono quelli che poi favoriscono la formazione della carie, no? E alcuni consigliano di aspettare addirittura 30-40 minuti dopo aver mangiato prima di levarsi i denti, proprio per proteggere lo smalto.
0: Quindi, quando è meglio lavarli? Il dibattito è ancora in corso tra prima, dopo e quanto aspettare. Le evidenze scientifiche attuali non permettono di individuare una strategia
1: comunque
0: migliore dell'altra.
1: L'Associazione dei Dentisti Mondiali raccomanda una cosa.
0: Vai.
1: Se non li vuoi lavare subito, l'importante è fare alcuni brevi sciacqui con l'acqua, anche per togliere diciamo i piccoli residui, e poi dopo, prima di uscire da casa, ti lavi bene i denti.
0: Senti, io ho le idee più confuse di prima. Domani mattina, quando mi alzo, me li lavo prima, me li lavo dopo e me li lavo anche durante.
1: Esatto.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

vostro weekend con la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Giorno. Come promesso in questa puntata speciale, tra poco iniziamo subito a farvi riascoltare uno degli interventi andati in onda durante la settimana del nostro romano doc Antonio Giuliani. Go. Your Energy Music.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Auto usata da Valentino, sì.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
2: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
2: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
4: Naima, la tua profumeria.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
5: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
3: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
7: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village. L'estate di Roma. www.salariavillage.it.
8: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
10: E usata da 0100.
9: Assistenza e ricambi da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
10: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
10: Gruppo 0100.it.
0: Dimensione Suono Roma. Meteo.
11: Ci attende un weekend all'insegna del sole sul Lazio, con alta pressione e ben salda garanzia di tempo stabile, qualche velatura ma solo in transito, e temperature massime che oscilleranno a Roma intorno ai 30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, con mar Tirreno calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
12: Su Dimensione Suono Roma,
0: la sveglia dei gladiatori.

0: Tornati in questo sabato 13 giugno, come promesso è il momento di riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana, e ricordandovi che Antonio lo trovate tutte le mattine qui con noi in diretta con due appuntamenti,
1: uno tra le 8 e le 9, l'altro tra le 9 e le 10.
0: Giuliani Doc,
2: estate
0: Antonio.
3: Ah, ma bravissimi, ormai proprio è una dietro un'altra, l'estate infilando tutte quante insieme. Quindi, ma siete o non siete dei matti?
4: Noi?
3: Certo.
4: Sì e no, dai.
3: Anche perché se non lo siete, essendo italiani, nati in Italia. In Italia. In Italia è come sindaci.
4: Ogni giorno ce n'è una.
3: Lo siete a prescindere, matti. Così nasce la rubrica Noi italiani siamo i matti, ma gli altri fanno i fatti.
4: Sì.
3: Perché la notizia di qualche tempo fa è di una rapina in un cave. Senti, mi è uscito bene perché non avendo più il provvisorio
4: stamattina ti è venuto alla grande.
3: Perché quando ho detto Italia mi è partito il provvisorio, quindi c'è il buco, capito? Quindi
4: senza provvisorio sei più libero,
3: trova un tunnel, un cavo trova. Quanti film abbiamo visto con scene di suspense, in furti nei cavo,
4: più in questo mondo di ladri con Monica Bellucci,
3: bravissimo, dei cavo addirittura più inespugnati al mondo. Uno su tutti, anche se non era proprio un cavò, è la scena di Mission Impossible.
4: Quello si cala con le corde, no?
3: Una cosa meravigliosa. Con una delle più grandi suspense, perché Tom Cruise era, no? Era
4: la suspense. Sudore, no? Te ricordi? Mamma mia, che bello. Era anche suspense.
3: Almeno una ha capito, Simo, grazie. Era suspense per aria.
4: Sai che mi stava facendo il disegno per fare.
3: Era suspense per aria da una sola corda. Come in questo caso, però, non si può dire la classica frase: il ladro ha tagliato la corda, perché se l'avesse fatto sarebbe arrivato giù a una piotta e il poro Tom. Così il ladro di questa notizia invece ha fatto una rapina ancora più grande.
4: Oddio.
3: In un caveau di una banca di Milano.
4: Ah, qui in Italia proprio.
3: Sì, da poter dire Tom Cruise. Non te temo. Sì, perché questo uomo bengalese, giovane poi tra l'altro di 24 anni, si è introdotto all'interno del cavò durante l'orario d'apertura, senza farsi notare. Tipo alle 4 di sera lui stava là, girava, dice: no, sto a dare un'occhiata. Dico, magari questa. E si è infilato sotto, capito? Che
4: sto
3: è successo?
4: Sto solo guardando,
3: non devo comprare niente. Dice: perché? Perché non c'è una rete di soldi, ce la vedete voi. Al limite vi posso vendere io qualcosa. Comunque sia, che è successo? E questi, quando hanno chiuso la banca, anche il cavò si è chiuso.
4: E quindi lui è rimasto.
3: No, con una serratura temporizzata. Automatico, quello in automatico. Tu chiudi la banca e il cavo si chiude in automatico. Come fa il cavo, Simo, quando si chiude? No,
4: è la ciliegina sulla torta.
3: Sono i cosi, come si chiama, gli stantuffi che entrano all'interno.
4: Esattamente.
3: Meno male che ho levato la mano, guarda, ho levato la mano all'ultimo. E così che cosa è successo? Che si è chiuso dentro da solo. Un fenomeno, cioè come il sorcio. Un sorcio che si è chiuso da solo. Così da dentro che ha fatto lui? Ha provato a manomettere la serratura. E quando è partito l'allarme e sono arrivati i soccorsi, visto che aveva rovinato la serratura dall'interno, non sto scherzando, per tirarlo fuori.
4: Che hanno fatto?
3: 9 ore ci hanno messo. Ci hanno messo 9 ore. Beh, io dico, a uno così, io non gli farei rubare, manca la macchina, proprio che chiavi della macchina. Ci dia, queste sono le chiavi della macchina, rubare la macchina, che questo c'è il rischio che infila dentro la chiave per accendere la macchina, dentro al cruscotto, gli si spezza la chiave e rimane dentro.
4: Sicuro.
2: Sole. Musica.
0: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.

0: Quale,
1: il
0: quale?
1: Il trolley con la maniglia estensibile.
0: No, che spettacolo. In quell'anno anche lei, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Il sabato mattina di Dimensione Suono Roma con Geppe, Rino, De Niro, Gladiatori.
1: Buongiorno. Buongiorno!
0: Restate qui, perché come anticipato tra poco torniamo e ci sarà anche l'almanacco del giorno oggi.
2: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
6: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
5: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
6: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
5: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
7: Gruppo AutoEquip.it.
8: Supermercati Bim, Iperfamily Agora.
9: Ma cosa fai?
8: Ma come non lo sai? Cantando supermercati Bim, Iperfamily Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
9: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
10: È semplice, basta collegarsi a supermercatibim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
9: Corro ad allenare l'ugola!
11: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
12: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Su Dimensione Suono Roma.
14: La sveglia dei gladiatori.

0: almanacco del giorno oggi. Anche di sabato c'è l'orchestra medievale qui nei nostri studi, quelli di Dimensione Suono Roma. E quindi in questo 13 giugno partiamo dai santi.
1: Esatto, partiamo dai santi.
0: Tieniti,
1: oggi
0: tieniti.
1: Ce n'è uno che fa per tutti, eh.
0: Oggi è Sant'Antonio di Padova.
1: Sacerdote, dottore, ragazzi, della chiesa.
0: Cioè, ma di che
1: e
0: parliamo?
1: Per chi non lo sapesse, Sant'Antonio protegge tantissime categorie:
0: orfani,
1: prigionieri, naufraghi, donne incinte, donne sterili, bambini malati, vetrai e reclute.
0: Cielo.
1: E per questo, anche che non ti chiami Antonio, ti faccio tanti auguri, Lino.
0: Per quale motivo?
1: Tu sei una recluta, no?
0: Ma non mi risulta.
1: Come no? Stai qua, io sono il generale e tu sei la recluta.
0: Non ho il fisico adatto per fare la recluta. Sono cresciuto in una bambagia, ma figurati, la vita militare non fa per me. Accadde oggi, nel 1983, il 13 giugno, veniva spedito il primo veicolo nel sistema solare.
1: Sì, la sonda statunitense Pioneer si chiamava così perché c'era proprio lo stereo.
0: Certo, c'è il giradischi.
1: Sì, c'è lo stereo, quello che è manopole, no?
0: Oppure quello, no, te lo ricordi, l'impianto hi-fi, quello degli
1: pannello,
0: anni 90.
1: Col pannello dietro.
0: Che sopra c'aveva i CD e poi sotto aveva anche lo spazio per le cassette.
1: Il doppio DIN si chiamava.
0: Nati in questo giorno, nel 1988, oggi nasceva Fernando Pessoa.
1: Con chi gioca? Con Real Madrid?
0: No, non è un giocatore. Lui è stato un poeta, uno scrittore e un aforista.
1: Ma stai sicuro?
0: È uno dei massimi esponenti della letteratura portoghese. Infatti è nato e morto a Lisbona.
1: Ecco, invece nel 1944 nasceva Ban Ki-moon, che è l'inventore dei banchi a rotelle. Vi ricordate quello dei...
0: Quelle dell'Azzolina. Sono quelli proprio.
1: No, era un segretario generale dell'ONU.
0: Fai la persona seria, non si scherza su ste cose. Il 13 giugno del 1981 nasceva anche Capitan America, Chris Evans.
1: Io e noi gli abbiamo regalato uno scudo, così per il compleanno, se sa mai, magari ci gira per casa.
0: E quindi l'attore che ha interpretato Capitan America per tanti anni
1: nella
0: saga Marvel oggi compie gli anni, è un giovanotto. E poi chiudiamo il cerchio perché dobbiamo ricordare anche il compleanno di Michele Zarrillo.
2: Sono un elefante.
0: Nato oggi il 13 giugno del 1957, lui è nato a Roma ed è legato tantissimo al suo quartiere d'origine, ovvero Centocelle, quindi Roma Est. Lì ha iniziato anche a muovere i primi passi nel mondo della musica. Tanti auguri e buon compleanno.
1: Auguri, Michele.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Gladiatori, noi vi aspettiamo anche sul nostro sito dimensionesuonoroma.it.
1: E a proposito del nostro sito, all'interno trovate la sezione Music Lab. Che cos'è, vi chiederete voi? È una sezione del nostro sito dove potervi recare materialmente, ecco, per votare la musica che amate di più e che ascoltate proprio qui su Dimensione Suono Roma. E addirittura potete segnalare quella che non gradite, così in base alle vostre segnalazioni noi aggiorneremo le nostre playlist. È come una cosa sartoriale, musica fatta apposta per voi,
0: fatta su misura. No, è giusto così, la playlist della vostra radio preferita la decidete voi. Restate qui, perché tra poco ritorniamo anche in redazione con il primo appuntamento di oggi per quanto riguarda l'informazione.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo. Attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha aumentato da 14 a 15 anni di reclusione la pena nei confronti del 28enne condannato per l'omicidio di Irelis Santana, la donna 34enne uccisa a Cassino nel maggio del 2023. Confermato l'impianto accusatorio del primo grado di giudizio, compresa l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi. Fuggono all'alta dei carabinieri a bordo di una Panda rubata e travolgono un'auto e una moto. È accaduto in via di Pratica a Roma. A bordo del mezzo rubato 3 persone, 2 donne e un uomo, 2 sono in fuga. I feriti sono stati portati in diversi ospedali della capitale. Scoperta una strada romana nel cantiere dove si stanno effettuando i lavori per il termovalorizzatore a Santa Palomba. La soprintendenza ha bloccato il cantiere in un'area molto limitata, fa sapere il Campidoglio. I comitati del no intanto chiedono lo stop ai lavori. Un pomeriggio di cortei con il rischio di tensioni, quello che attende oggi la capitale. In piazza dalle 14 alle 19 il Comitato Remigrazione e il Movimento Pro Vita, e poi anche i centri sociali, l'AMPI, la CGIL e gli studenti contro l'estrema destra. In campo migliaia di uomini delle forze dell'ordine. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Buongiorno gladiatori, sono le 7.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon sabato 13 giugno 2026 a tutti, con voi Geppettino De Niro fino alle 10. Questa è la puntata del sabato, esatto. E lo sapete che è una puntata speciale.
1: E infatti in questa seconda ora andremo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani e soprattutto vi daremo qualche dritta per passare un fantastico weekend che è appena iniziato.
0: Quindi se non avete organizzato nulla non vi preoccupate, perché abbiamo diverse alternative sia in città sia fuori.
1: La barzelletta di Geppo. La maestra porta la classe di Geppino in visita in una fattoria, no? Gli fa vedere tutti gli animali, tutte le situazioni. Il giorno dopo, quando sono in classe, la maestra fa così: ok bambini, spero che la gita di ieri vi sia piaciuta. Allora, adesso mi sapete dire che suoni abbiamo sentito ieri nella fattoria? Alla salsa una bambina fa: io ho sentito questo.
0: La mucca,
1: brava
0: la
1: Martina,
0: mucca.
1: Quella era la mucca. Un'altra bambina si alza: io ho sentito questo, qua qua qua. E certo, quelle erano le paperelle. Salsa un bambino: ma io ho sentito questo. Bene, queste erano le pecorelle. E tu Geppino cosa hai sentito? Salsa Geppino fa così: io ho sentito uno che diceva: scendi da quel trattore deficiente.
2: Sole, musica,
3: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate, Rhythmic History 2001.

0: Il sabato mattina di Dimensione Suono Roma è appena iniziato, gladiatori.
1: Buongiorno,
0: Geppellino De Niro con voi fino alle 10. Di tanto in tanto vi diamo anche qualche dritta, no? E quindi ci spostiamo in cucina.
1: Esatto, perché in cucina c'è un elettrodomestico che ormai penso il 90% della popolazione ha. Parliamo del forno a microonde.
0: Io non ce l'ho, cioè io lo ammetto.
1: Io invece, per esempio, ce l'ho e lo uso tantissimo. Ti dico la verità.
0: Ho la friggitrice ad aria, sì. Non ho il microonde. Mi manca spesso per la funzione defrost.
1: Esatto,
0: quando
1: defrost.
0: Dimentichi di scongelare le cose.
1: Oppure io lo utilizzo tantissimo per quando devi riscaldare qualcosa e hai poco tempo.
0: Bravo.
1: Però bisogna fare attenzione perché, ecco, siccome usa, appunto, detto dal nome, le microonde, ci sono dei cibi che possono trasformarsi in un campo di battaglia.
0: Alcuni alimenti comuni, infatti, possono danneggiare seriamente il microonde e non solo. Tipo,
1: esempio, la salsa di pomodoro può esplodere per effetto del vapore interno. Le verdure a foglia secca possono generare scintille se riscaldate male.
0: Aspetta, fermati, quali sono le verdure a foglia secca? Io non ne ho mica idea.
1: Ecco, tu non mangi mai le foglie di banano?
0: Le foglie di banano. Spiegatemi quali sono queste. Non lo so, fatemi un esempio. Che è l'insalata, tipo, può essere
1: a foglie secche, no?
0: Ma no, l'insalata non è secca. A foglia secca mi viene in mente il rosmarino, tipo.
1: No, vabbè, ma adesso perché ti devi nervicare in questa cosa? Ma perché non ti fai affari tuoi?
0: Sì, però pure tu informati. Prima
1: le uova sode o crude nel guscio rischiano di esplodere violentemente.
0: Ma perché dovrei mettere un
1: e
0: uovo
1: pensa,
0: intero?
1: I peperoncini rilasciano capsacina irritando occhi e vie respiratorie. Quindi il forno a microonde potrebbe diventare una trappola mortale se non state attenti. E soprattutto non ci mettete dentro telecomandi, calzini, scarpe, perché
0: calzini, no,
1: esatto,
0: dai.
1: E cose di metallo, perché molta gente ci mette le cose di metallo, è pericolosissimo.
0: E tipo, qual è una cosa di metallo che tu ci metteresti? Il caffè non esce.
1: Ti faccio un esempio, cioè, io ho visto persone mettere il latte nel pentolino e poi mettere il pentolino nel microonde.
0: Ragazzi,
1: è pericolosissima sta
0: che
1: cosa.
0: Fate? Comunque abbiamo scoperto che cosa sono ste verdure a foglia verde, quelle secche. Spinaci, cavolo riccio, sembrano innocenti ma possono trasformarsi in piccoli fulmini in padella. Quando
1: stai
0: sono
1: scherzando.
0: Secche, il microonde provoca scintille.
1: Ma mica come stava a fare gli spinaci? L'hanno portato all'ospedale.
0: Poverino, mi dispiace. Si chiamava Braccio di Ferro per caso?
1: No, si chiamava Bruto.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: La carica giusta per affrontare il weekend con la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno! Quindi, ricapitolando, occhio a cosa mettete dentro a sto microonde, che non solo si distrugge l'elettrodomestico, ma rischiate insomma anche di danneggiare la cucina intorno.
1: Io ho visto un film horror e si intitolava il microonde.
0: Che poi all'inizio, quando veniva venduto il microonde, tanti, leggenda metropolitana voleva che togliesse i nutrienti al cibo, no? Che vuoi farci?
1: No, usare una volta che cosa girava pure come leggenda metropolitana?
0: Sì,
1: che
0: cosa?
1: Quando riscaldavi le cose non dovevi stare davanti al vetro.
0: Per quale motivo?
1: Perché le microonde ti investivano,
0: sì,
1: capito?
0: Vabbè, sì, sì. Ma che è il flex quello che utilizza il meccanico.
1: Una volta era così, dai, lo sai, no?
0: Restate con noi, piccolissima pausa, poi torniamo con Antonio Giuliani. In questa puntata speciale del sabato vi facciamo riascoltare tutte le cose che più vi hanno fatto ridere, andate in onda da lunedì al venerdì. A tra poco.
1: Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli.
0: Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale.
1: Trovi il codice fiscale su peterpanodb.it. Go! Your Energy Music.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78€. Todis, buongiorno convenienza! Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
3: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da €26.900 con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoApolloniGhetti.com.
5: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con patto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia frollini dark 400 grammi a €1,99 e feta greca consiglia DOP 250 grammi a €2,59. Scopri i prodotti patto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
8: Supermercati Bim, Iper Family Agora.
9: Ma cosa fai?
8: Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iper Family Agora. In uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di €40, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di €20.
9: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
10: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
9: Corro ad allenare lungo.
2: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €29.930. Valore futuro garantito €20.588. Totale dovuto €31.244. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
11: Ci attende un weekend all'insegna del sole sul Lazio, con alta pressione e ben salda garanzia di tempo stabile, qualche velatura ma solo in transito e temperature massime che oscilleranno a Roma intorno ai 30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, con mar Tirreno calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: sabato 13 giugno è il momento di riascoltare il nostro Romano Doc Antonio Giuliani, e ricordandovi che Antonio, parte integrante di questa trasmissione, è tutte le mattine qui con noi con altri due interventi in diretta.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio. Una volta per uno.
3: La senti la contentezza di Simone? State 1-1, occhio, Mannaggia, ragazzi, oggi una piccola curiosità, perché sono stato invitato alla Sagra delle Fragole domenica. Sì, domenica scorsa. Scorsa nel senso inteso come a buccia del limone, perché proprio la scorsa, capito? Perché quei fragole poi, fragole e limone, morte sua e anche a mia, diciamo, perché l'invito da parte del sindaco di Nemi, lo dico perché poi l'ho conosciuto lì, Alberto Bertucci, mannaggia, vieni qui, che è una persona fantastica, devo dire, uno dei pochi sindaci. Sindaci. Si dice così, no? No, si dice sindaci. Quando allora voi monta le sue estate, io un posto di sindaci.
4: Hai ragione.
3: Allora, questo sindaca, così si dice, no?
4: Perché è uno, uomo, non è.
3: Vabbè, diciamo lui, insomma, Alberto prevedeva che come testimonial addirittura tagliassi il nastro per l'inaugurazione della 93esima edizione della Sagra delle Fragole.
4: Hai capito che ruolo istituzionale?
3: Hai capito che fortuna, tutta a me, con sti sindaci.
4: Stavolta hai detto bene.
3: Ma scherzo, ma ti pare che non so che si dice sindaci? Allora, se ne è mai stati?
0: Sì, come no,
3: la festa, no, Nemi, sì, proprio no, la sagra.
0: Io quasi tutti gli anni, se
3: lo sapevo, tu dicevo, ma avvertivi, perché per me era la prima volta, ovviamente sapevo che ci sarebbe stata una cospicua affluenza di gente.
0: Tanta, veramente.
3: Ma non mi aspettavo, cioè l'appuntamento era alle 10:30 di mattina, dove la maggior parte di noi, no? Diciamo, essendo domenica mattina, c'è la possibilità di dormire, di riposare un pochino di più.
0: Esatto.
3: Vi dico solo che ho parcheggiato a 200 metri dal parco alle 10 e a piedi sono arrivato al palcoscenico alle 11:45. Cioè io ci ho messo 2 ore per fare 200 metri, cioè credetemi, io non ho mai visto tante persone così, tutte insieme, cioè si poteva camminare, praticamente ero incastonato tra le persone, pieno di famiglie, bello, con i figli, anche con dei bambini piccolissimi. Ad un certo punto mi sono ritrovato dentro al passeggino con suo anello in mano e dago un ragazzo dietro, un uomo giovane che vuole infilarmi sto ciuccio in bocca. Dico, ma che cioè, una cosa proprio. A un certo punto leggo un cartello: benvenuti a Genzano. Ma capito dove sono arrivato? Sono stato portato dal flusso umano. Alla fine ritorno indietro, arrivo sul palco e mi ritrovo il nostro direttorissimo e generalissimo Marco Minelli.
4: Che sta sempre lì a Nemi, quindi.
3: Non lo sapevo. È stata una bella sorpresa. Con grande entusiasmo l'ho visto sul palcoscenico che promuoveva la sagra. Anche come radio ufficiale, no? E senza battute, devo dire, è stato tutto molto bello, la gente è felice, senza nessun secondo fine da parte di nessuno. Solo che quando sono sceso dal parco sono stato travolto da gente, dal mare di gente.
4: L'affetto.
3: Ma che affetto? No, che affetto? Non si camminava. Affettato.
0: Ma poi tantissimi turisti, hai visto tantissimi.
3: No, una marea, cioè i cinesi, già poi mangiavano le fragole. Buone, sì, non c'è niente. No, nel senso. Capito? Quindi sono stato portato da queste persone e sto Minelli io non l'ho visto più.
4: No.
3: Ma voi avete visto?
0: No.
4: Qua in studio da noi sono 2 giorni che non torno.
3: Vedi, io da domenica vi dico solo che sono arrivato adesso, sono stato lasciato a casa adesso da gente.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.

0: Allora, noi ci siamo, siamo preparatissimi e siamo pronti a dirvi cosa fare di bello durante questo weekend, weekend 13-14 giugno, in città e anche fuori.
1: Restate qui perché vi diamo qualche dritta per passare un fantastico fine settimana.
0: In una città che cambia e si modifica, a Centocelle la Clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione.
1: Sempre vicina alle esigenze della comunità, tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Che erdaglie sia con te!
3: E bentornati in casa di Dimensione Suona Roma. Che cosa dicevano mamma e papà?
4: Oh. No, donna, diceva grazie, grazie e grazie a... vabbè, a quella
3: Francesca.
1: Drive Time. Che erdaglie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family,
2: riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
12: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
13: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Eccoci tornati in questo sabato mattina su Dimensione Suono Roma. Gladiatore, buongiorno. Giorno. Sempre con Geperrino De Niro per passare in rassegna gli eventi imperdibili di questo weekend.
1: Allora, partiamo con la musica, perché
0: musica
1: in
0: dal vivo.
1: Settimana abbiamo regalato anche i biglietti. La grandissima Serena Brancale torna in concerto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
0: Dopo il grande successo all'ultima edizione di Sanremo, riparte con il suo sacro tour, questa volta fatta a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Sabato, quindi, questa sera. Poi andiamo avanti, perché sul Lungo Tevere di Roma c'è Estate in Città.
1: Esatto, e torna Lungo il Tevere a Roma, un fiume di cultura. Quindi per passeggiare di sera in una location meravigliosa lungo gli argini del Tevere, della fantastica città eterna, potete farvi due passi tutti i giorni dalle 19 alle 2 di notte con ingresso gratuito.
0: Abbiamo pensato anche ai bambini, perché c'è Dinosauri in Carne e Ossa.
1: Che bello!
0: La mostra a tema preistorico a Roma, all'Appia Joy Park.
1: E se invece volete passare una serata di risate,
0: sì,
1: oggi presso il bivio di San Polo a Tivoli c'è la festa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, e dove ci sarò io che mi esibirò in un fantastico show gratuito.
0: Che bello!
1: Tra tanti amici, tante bancarelle, giostre, musica e soprattutto tante risate. Oh, io aspetto il secondo,
0: Prima di chiudere, però, perdonami, spazio almeno ad una sagra, lo sai che è la nostra grande passione. Vi portiamo ad Anguillare a Sabazia, perché lì c'è la sagra del pesce.
1: Bisogna mangiare, non si vive di solo risate, come si dice.
0: Oggi e domani torna la storica sagra del pesce di Anguillare a Sabazia, riconosciuta da tutti come una sagra di grande qualità. L'evento infatti punta a celebrare il territorio, la tradizione e il gusto nel meraviglioso scenario del lago, con fritti e specialità tradizionali di pesce.
1: Che bontà!
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Scusa, prima non ho fatto in tempo a segnarlo. Puoi dirmi questa sera dove ti esibisci?
1: Questa sera sarò a Bivio di San Paolo Tivoli per un fantastico spettacolo gratuito.
0: Gratuito, 13 giugno, la data è giusta.
1: Perché
0: no?
1: Vuoi venire?
0: Sì, mi piacerebbe.
1: Ah, perfetto, meno male che me l'hai detto, perché almeno ti compro un bel biglietto.
0: Ma scusa, hai detto due secondi fa che lo spettacolo è gratuito.
1: Sì, per tutti, tranne per te. Tu paghi.
0: Quindi io pago.
1: Sei l'unico che pagherà stasera.
0: Fregato invece, sai perché?
1: Perché
0: io alle 10 scappo, ok? C'ho il treno che vado a Genova.
1: E dillo subito, no?
0: E quindi lì a Genova dovrò lavorare. Questo weekend, infatti, mi mancherà Dimensione Suono Roma. Come
1: Ma
0: faccio?
1: Non ti può mancare, perché basta scaricare l'app dallo store del tuo smartphone, l'app ufficiale di Dimensione Suono Roma, e ci ascolti ovunque sei, non lo sapevi?
0: Ah, che bello! Allora, vedi, anche se mi sposto dalla capitale, posso comunque ascoltarvi.
1: E come al solito, svolti, perché è gratis anche l'app.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha aumentato da 14 a 15 anni di reclusione la pena nei confronti del 28enne condannato per l'omicidio di Irelis Santana, la donna di 34 anni uccisa a Casino nel maggio del 2023. Confermato l'impianto accusatorio del primo grado di giudizio, compresa l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi. È stato arrestato l'ambulante abusivo che aveva aggredito due vigili durante un controllo a Lungo Tevere degli Altoviti all'altezza di Ponte Sant'Angelo a Roma, e un senegalese quarantenne. La polizia locale ha elevato sanzioni per 20.000 euro. Iniziano a luglio i lavori di bonifica al cratere di Largo Jacovitti a Roma, un degrado che dura da più di 10 anni a causa della discarica abusiva realizzata in uno spazio privato ma ad uso pubblico, bruciata nel 2023. Ora interverrà il nono municipio in danno al proprietario, 2 milioni gli euro già stanziati dal comune. Batteri nell'acqua a Civita Castellana nel Viterbese. Il comune ha dato lo stop all'uso alimentare. A dirlo i risultati dell'indagine di Arpa Lazio, i 5.000 residenti con pesanti limitazioni all'uso della risorsa idrica presenti le autobotti. Ed è tutto, le informazioni torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, sono le 8.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon sabato 13 giugno 2026 a tutti. Siamo nel pieno di questo fantastico weekend con Geppo e Rino De Niro fino alle 10 anche oggi.
1: Ed iniziamo la terza ora della sveglia dei gladiatori, dove il menù è veramente molto molto ricco. Troviamo il nostro Emiliano Bonini, troviamo una nuova, anzi la più simpatica e bella puntata del nostro sceneggiato Star Piscio, e poi Rino?
0: Antonio Giuliani.
1: Quindi adesso ciliegina sulla torta.
0: Il menù è completo, dall'antipasto fino al dolce, non manca nulla, anche perché la ciliegina su questa torta è la nostra musica, la musica di Dimensione Suono Roma.
1: Allora, dove ci sono le ciliegie però manca un po' di panna, te la metto io con una delle barzellette più simpatiche della settimana.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in casa, la moglie entra in salone e trova il marito sul divano col telecomando in mano che sta guardando la TV, no? A un certo punto gli va l'occhio sulla televisione, guarda il marito e fa: amore? Sì? Ma scusami, perché ti stai guardando il filmato del nostro matrimonio al contrario? E lui per telecomando in mano e fa: perché mi piace tantissimo la parte in cui te tolgo l'anello, te riporto da tua madre e io esco dalla chiesa andando indietro tipo Michael Jackson.
3: Sole, musica,
4: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate, Ridley, History 96.6.

0: possiamo confessare ai nostri gladiatori un segreto?
1: No, dillo perché dillo. È molto divertente.
0: No,
1: sta cosa.
0: Ce l'ho qui ormai da diverso
1: tempo. Vai, dillo.
0: Emiliano è un bravissimo ragazzo.
1: Sì.
0: E anche molto simpatico. Tante risate la mattina con noi, intorno alle 7:30.
1: Ma che scherzi.
0: Tutti i giorni, tra poco lo riascoltiamo. Però ha un unico grande difetto.
1: Quale?
0: Oltre ad essere altissimo, pure troppo, si veste male. Emiliano, io te lo devo dire.
1: Ce l'aveva qua, Rino, cioè, te lo aveva, dice, la sua punta della lingua.
0: Non è colpa mia, ma tanto lo dicono tutti, eh. Cioè, anche Geppo è d'accordo con me. Non fammi parlare da solo. Perché io.
1: Senti, portiamolo da un salto, facciamogli fare un vestito su misura.
0: Perché poi quest'altro gladiatori, Geppo, è un altro problema. Perché prima mi dice: vai, dillo.
1: Dillo.
0: E poi mi lascia da solo, hai capito?
1: Meno male che tanto noi lo sentiamo solo con la voce.
0: Ecco, riascoltiamo uno dei suoi interventi andati in onda durante la settimana.
1: Emiliano Molini, il ben vestito.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Emiliano, faccia ridere.
4: Never lose
1: it.
5: Ma no, senti che voce.
1: Tanta roba.
0: No, aspetta.
1: Mi ricordi qualcuno in questo falsetto, lo sai?
0: Il falsetto di Bonini è molto buono, quello di Geppo da rivedere.
4: Ma stai
5: È perché lui è fissato con ste note alte, capito?
1: Sono un cantante power metal in un'altra vita.
5: Allora, raga, oggi voglio parlare delle tipologie di ragazzi che andavano di moda negli anni 80 e 90.
1: Io li conosco tutti,
0: tutti. Ecco perché cantava Wild Boy.
5: Ma pure perché oggi vedi tutti uguali col telefono in mano, ascoltano tutti la stessa musica. Ma una volta era facile capire che tipo di soggetti c'avevi davanti,
1: certo,
5: no?
1: Certo.
5: C'è stavano i paninari, famosissimi, sì. Tutti firmati.
0: A Roma però si chiamavano in un altro modo.
1: Sì, a Roma si chiamavano i Tozzi.
5: I
1: paninari venivano dal nord.
5: È vero, soprattutto a Milano stavano.
1: I Longobardi.
5: Allora, c'erano questi giubbotti che costavano più del motorino, cioè sicuramente più del mio, perché
1: il
5: avevo preso tutto.
1: Mille per i ricchi, Dolomite per quelli un po' più normali.
5: Dolomite, mazza che hai tirato fuori, oh. Dolomite, oddio, ma ero scordato. Ero scordato
1: in quegli anni, no?
5: Nei cuffie c'erano i Duran Duran o gli Spandau Ballet.
1: È vero, anche questo.
5: E se sentivano una cifra fighi, mamma mia. Poi ci stavano i geppi, detti anche i metallari, no? Che poi non lo so, io a me sta foto mi ha mai fatta vedere Geppo, però comunque dice che c'aveva i capelli lunghi.
1: Dice, è una leggenda.
5: Dice, facci vedere la foto, mettila sui social. Catene e magliette nere pure agosto. Ascoltavano Iron Maiden, Metallica, Judas Priest.
1: Belli.
5: Appena partiva riff di chitarra cominciavano a scuotare la testa, led banging così forte che io non lo so, oggi come oggi probabilmente stanno tutti a pagar conto,
1: tutti
5: perché
1: cervicale.
0: Sì,
5: mamma mia, poi arrivavano i darkettoni,
1: c'erano pure quelli, sì.
5: Tutti vestiti di nero, matita intorno agli occhi. Nei cuffie c'avevano
1: i cure. Io c'avevo una in classe che era malata.
5: La malata di cure.
1: Nero tutto l'anno.
0: Boys Don't Cry.
1: Sì, fra.
5: C'era l'Alabai, a me metteva paura quando ero piccolo, il video.
1: A me il closet, ma quello nell'armadio.
5: Sì. Poi c'era i Depeche Mode pure, ascoltavano.
1: Loro molto bravi.
5: C'avevano solo un problema questi qua, che per come intendevano la vita loro, diciamo, no? Che ne so, un po' pessimista, no? Come so, gli emo adesso, cioè adesso, insomma, fino a 10 anni fa. Loro amavano i gatti neri, ma non li potevano tenere a casa.
0: Perché?
5: Perché sti gatti porelli sarebbero stati tutto il tempo a grattarsi.
6: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Estate!

0: La carica giusta per affrontare questo weekend insieme, gladiatori. Buongiorno. Sabato 13 giugno, ci prendiamo una piccolissima pausa e torniamo tra poco anche con Antonio Giuliani. Restate qui.
1: Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Segnati questo nome, ITS Agro.
0: È l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a un banco, impari nei laboratori e fai stage veri in azienda.
1: Dal management impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le preiscrizioni sono aperte, non aspettare, vai su itsagro.it e riserva il tuo posto.
0: Il tuo futuro è adesso.
2: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78€. Todis, buongiorno convenienza! Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Brescia, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
8: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
8: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
11: Honda Motor Roma!
12: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
13: E usata da 0100.
12: Assistenza e ricambi da 0100.
13: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
12: Noleggio a breve e lungo termine.

0: da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
4: Supermercati Bim, Iper Family Agora.
5: Ma cosa fai?
4: Ma come? Non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
5: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
6: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
5: Corro ad allenare l'ungola!
1: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
7: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Ci attende un weekend all'insegna del sole sul Lazio, con alta pressione, ben salda garanzia di tempo stabile, qualche velatura ma solo in transito, e temperature massime che oscilleranno a Roma intorno ai 30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, con mar Tirreno calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
9: Su Dimensione Suono Roma,
7: la sveglia dei gladiatori.

0: Tornati su Dimensione Suono Roma in questo sabato 13 giugno è il momento di riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc andato in onda durante la settimana.
1: Giuliani Doc.
2: Estate
3: Antonio,
4: bravi, bravi, sì, bravissimi, bravissimi.
5: Incredibile.
4: Stavo ascoltando questa canzone, ma fammela pure noi una canzone. Che c'ho?
5: Certo.
4: Hey brother, hey mother, hey father. Ha fatto l'appello.
5: Tutti, tutti, tutti, la famiglia al completo.
4: Capito. E quindi possiamo parlare anche noi. Chi c'è lì con voi?
0: Abbiamo Gaetano, il nostro ascoltatore,
6: che qui, ha vinto il gioco Sfida il conduttore.
4: Ah, ciao Gaetano.
7: Ciao, buongiorno.
4: Gaetano, è un po' d'energia, eh?
7: Buongiorno, ciao!
4: No, avete capito? Ha detto prima che col lavoro. Sì, vabbè, va svegliato. Sì, sì. Se va svegliato, no, non c'è problema. No. Io capisco che dopo la canzone di prima uno.
6: Magari.
4: Si prende il coccolonzo. No, se, ho sentito prima. Perché dite queste cose sulle. Queste inventate, queste storie. Per esempio del quadro.
0: No, no, no. Ma guarda, che inventata? Non è inventata, è pura realtà.
4: Non
6: questa
4: credo.
6: È
4: non
6: una gaffe clamorosa dello Stato italiano.
0: Veramente. Veramente.
6: La storia risale a 6 anni fa. Più
0: abbiamo dei grandi specialisti. Si sono accorti che era del 300 invece che dell'800.
4: No, ma io voglio dire, no, chi ha stimato il quadro? Ma come si può sbagliare? Come si fa dal 1800 al 1300? Cioè, io veramente è una cosa che non concepisco. Cioè, ma noi italiani siamo.
0: Non è che siamo sbagliato da sabato a venerdì.
4: Capito? Te voglio dire, te sei sbagliato dai 500 anni. Cioè.
6: Aumentando così, Antonio, anche il valore, perché è stata venduta all'asta ad una società svizzera per 38.000 euro, ma in realtà l'opera, visto che non è del 1800 ma è del 1300, ne vale mezzo milione.
4: Hai capito? Poi adesso sto leggendo, perché poi sono andato a vedere, dico, fammi vedere se sta notizia è vera.
6: Ti sei informato?
4: Sì, che chi ha stimato il quadro è svizzero. No, a parte gli scherzi, no, perché siamo superficiali. Per esempio, sì, loro questo sbaglio non l'avrebbero mai fatto.
6: Dice, sei preciso come uno svizzero.
4: In Svizzera, capirai? Il paese delle coliche. Il paese delle coliche.
6: In che senso, scusa?
4: È che stanno sempre con la cioccolata, o yogurt e latte. Subito dopo si attaccano ai wurstel. Avete capito? Perché poi sulla bandiera c'è una croce, no?
6: All'ospedale, vanno.
4: Eh sì, lì è il 118, come no, si ferma un attimo, oui, è continuo, capito? Quindi poi, adesso non c'è.
6: La sirena svizzera come fanto?
4: Oui.
6: Perché lì in alcuni cantoni si parla francese, no?
4: Certo, e quindi. Allora, oui. Bene, dopo sta, diciamo, sta bella.
6: Antonio, 30 anni di carriera.
4: buttati così. Ma chi i svizzeri mi conoscono. Ora, io voglio sapere, ma non ci ridanno questi soldi a noi.
0: Ma che c'è?
6: No!
4: Cioè, 450.
0: Guardi,
4: c'è sta differenza dei 450. Mila euro.
0: Non c'è banca.
4: Capirà, lì c'è una banca ogni metro.
0: Certo.
4: Cioè, in Svizzera c'è una. Io sono siete stati voi?
0: Io
4: c'è una banca ogni metro. Addirittura ci stanno tanti direttori che escono dalle banche e dicono: rapinate noi perché si annoiano, capito? Tocca a noi oggi. Cioè, capito? E quindi non ci ridanno sti soldi.
6: Si tengono.
4: Vabbè, allora facciamo un appello noi. Allora, cari svizzeri.
6: Cari svizzeri,
4: non fate indiani. Non fate indiani, ridateci questi soldi, perché altrimenti non c'è più la Madonna col bambino, ma no, le Madonne saranno morte di più. Ciao Gaeta.
2: Sole, musica,
1: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.

0: Ritmi History 80.
1: Salite a bordo della nostra DeLorean per un altro viaggio indietro nel tempo. Ci fermiamo questa volta nel 1983,
2: quando nasceva il primo cellulare commerciale, pensa.
1: Motorola lanciò sul mercato proprio quell'anno il DynaTAC. In quell'anno però anche Toto, questa è Africa.
2: Sul volume
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: Quanto è bella la nostra musica su Dimensione Suono Roma, Geppellino, De Niro, pronti per vivere insieme questo sabato 13 giugno. Tra poco torniamo anche con la puntata che più vi ha fatto ridere, andato in onda durante la settimana, del nostro sceneggiato Star Piccio, e vi parleremo anche di un film che è uscito qualche giorno fa, il ritorno sul grande schermo di Steven Spielberg. Restate qui.
1: Supermercati Pim, Iperfamily Agora.
2: No, non siamo impazziti, ci stiamo solo allenando.
0: Oggi dalle ore 16 alle ore 19 al supermercato Pim di Viale Bruno Rizzieri 186 a Roma Cinecittà, con una spesa minima di 40 euro puoi cantare il jingle dei supermercati Pim, Iperfamily Agora e ricevere immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
2: Per saperne di più vai su supermercatipim.com.
1: Supermercati Pim, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
5: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al banco Pewex.
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
10: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
11: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
12: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
13: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
14: Honda Motor Roma!
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
16: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
17: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1.000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
18: Su Dimensione Suono Roma,
19: la sveglia dei gladiatori.

0: Siamo tornati su Dimensione Suono, Roma, Geppe, De Niro con voi fino alle 10. Parliamo di cinema, perché qualche giorno fa è arrivato in sala un nuovo film di Steven Spielberg che ritorna nel mondo della fantascienza aliena.
1: Dopo incontri ravvicinati del terzo tipo negli anni 70 e T negli anni 80, il mitico Steven Spielberg torna ad esplorare l'ignoto degli UFO.
0: Il titolo in inglese qual è?
1: Disclosure Day.
0: In italiano significa giorno della rivelazione o giorno della divulgazione.
1: Oh, anche perché gli UFO ci hanno sempre appassionato.
0: Ma che scherzi, infatti poi ci sono anche alcune curiosità proprio sul film, tipo la lingua utilizzata, perché gli alieni in questo film parlano una lingua creata da zero. E poi c'è da dire che Steven Spielberg ritorna a lavorare con John Williams.
1: Vabbè, John Williams è una garanzia, il suo nome parla per lui.
0: Lui autore, è un compositore.
1: È che autore delle colonne sonore più belle, te ne cito alcune: Indiana Jones, Superman, Star Wars, devo aggiungere altro?
0: Lo squalo, ecco. Anche quindi tutte le volte che i due lavorano insieme il risultato è sempre molto molto interessante. E poi un'altra curiosità: Emily Blunt, l'attrice protagonista, ha rifiutato di utilizzare l'intelligenza artificiale.
1: Ha fatto bene, sono d'accordo con Emily Blunt, perché ormai non è più nulla di, diciamo, di originale, quindi lei ha voluto mantenere la sua recitazione a livello proprio basico, come si fa, come si faceva con i vecchi attori, ecco.
0: La diva ha infatti registrato personalmente tutti i suoni e le vocalizzazioni utilizzati nel film, dando vita a una performance di circa 4 minuti senza alcun intervento vocale generato con la tecnologia. Quindi Emily Blunt ha registrato una serie di click, vocalizzi, mormorii, consonanti distorte e respirazioni insolite per creare questa lingua aliena da zero. Il film comunque è costato 200 milioni, quindi per raggiungere il break even point, il punto di pareggio, si dovrà incassare intorno ai 300 milioni di dollari.
1: Secondo me ci riesce a occhi chiusi,
0: chi lo sa. Vabbè, comunque, a proposito di fantascienza, noi vi proponiamo il nostro sceneggiato.
1: Alzate gli occhi al cielo, arriva
2: Star Piccio.
1: 2151.
0: Nuova puntata del nostro sceneggiato, forza.
1: L'universo è infinito, ma lo spazio vitale a bordo della Dukarna è inversamente proporzionale all'ego del suo equipaggio. Io, il comandante Geppo, sto cercando di calcolare la rotta per la Terra usando un vecchio righello e una cannuccia, quando all'improvviso la plancia ha iniziato a lampeggiare come una discoteca di quart'ordine.
0: Comandante, comandante, allarme rosso, i motori stanno collassando, c'è fumo ovunque.
1: Strillò il secondo pilotarino, da me ribattezzato pilotarino, per la sua totale incapacità di gestire qualunque cosa più complessa di un carrello della spesa.
0: Lo ammetto.
1: Dall'interfono giunse la voce profonda e impastata di Bonini, l'ha detto alle salamacchine, un uomo la cui dieta consiste esclusivamente in grasso di trasmissione e rancore. Geppo, qui il reattore a propulsione fossile spaziale è a secco. Serve biomassa. O troviamo del combustibile grezzo o siamo fermi. C'è un pianeta boscoso qui sotto, Verduria Prime. Scendiamo o giuro che uso la collezione di fumetti di Rino come carbone.
0: Come Verduria Prime?
1: Sì, è tutto un paese fatto di bosco, no?
0: Hai capito.
1: Con un atterraggio che ha ridefinito il concetto di impatto violento, Rino incastra la Dukarna tra due sequoie giganti alte come grattacieli. Eravamo sani e salvi, circondati da una giungla fittissima e rigogliosa. Decisi di aprire il portellone principale per respirare l'aria del pianeta. Non appena la rampa si abbassa, l'aria pura, balsamica e incontaminata dell'ecosistema alieno entra nell'astronave. Bonini ha fatto un respiro profondo, è sbiancato all'istante ed è svenuto secco sul pavimento.
0: Oddio, perché?
1: Il suo organismo, abituato da 20 anni ai fumi tossici di scarico e calzini usati, ha avuto uno shock anafilattico da ossigeno pulito.
0: Succede.
1: Rino tenta la respirazione bocca a bocca per salvarlo.
0: No.
1: Ma Bonini, svegliandosi di colpo, gli tira un pugno e urla: piuttosto preferisco morire che baciare te, secondo pilota.
0: Emilia, sei brutto come non so cosa. Ma che sì, dovresti essere felice.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: Gladiatori, insomma, il nostro sabato mattina continua. Vi dobbiamo ricordare però anche che ogni lunedì e ogni mercoledì c'è la rubrica con Eleonora Scaiola, Chiacchiere da bar.
1: E quindi se avete un bar, siete titolari di un bar oppure siete semplici avventori di un bar di vostra fiducia o che amate frequentare e volete un collegamento in diretta con noi grazie alla nostra inviata Eleonora Scaiola, non basta fare altro che segnalarcelo al 393 0119 119 con un messaggio contenente il numero di telefono e saremo ben lieti di inviarvi la nostra Eleonora per fare un simpatico collegamento in diretta dal bar.
0: Tra poco ritorniamo anche in redazione per tutte le ultime, restate qui.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
10: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
9: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
10: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
9: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Scoperto a Ponte di Nona un attico abusivo come base per il confezionamento della droga. Il pusher con oltre 11,5 kg di cocaina è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Fuggono all'alta dei carabinieri a bordo di una Panda rubata e travolgono un'auto e una moto. È accaduto in via di Pratica, Roma. A bordo del mezzo rubato tre persone, due donne e un uomo. Due sono in fuga, l'altro è stato arrestato. I feriti sono stati portati in diversi ospedali della capitale. Scoperta una strada romana nel cantiere dove si stanno effettuando i lavori per il termovalorizzatore a Santa Palomba. La soprintendenza ha bloccato il cantiere in un'area molto limitata, fa sapere il Campidoglio. Intanto i comitati del no chiedono lo stop ai lavori. Un pomeriggio di cortei con il rischio di tensioni, quello che attende oggi la capitale. In piazza dalle 14 alle 19 il comitato Remigrazione e il Movimento Provita e poi anche i centri sociali, l'AMPI, la CGIL e gli studenti contro l'estrema destra. In campo migliaia di uomini delle forze dell'ordine. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon sabato 13 giugno 2026 a tutti. Geppellino De Niro con voi fino alle 10. Nella puntata speciale del sabato vi facciamo riascoltare tutte le cose che più vi hanno fatto ridere e andato in onda durante la settimana.
1: Quarta ora della puntata speciale, il bar dell'elettrometro è quasi vuoto, il menù di quest'ora è ricco e bello succulento.
0: Esatto, perché ci sarà Antonio Giuliani e poi faremo il punto anche per quanto riguarda il meteo, perché qui nella capitale, ma in tutta la regione, pare sia arrivato il caldo. Questo è il weekend decisivo.
1: Volta sì, questa volta sì. Comunque, rinfreschiamoci con una bella risata. Questa è l'ultima barzelletta della settimana.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in casa, c'è un tizio sul divano che legge il giornale e a un certo punto si sente, fa così: amore, come sto senza trucco? Questo dice: oh, e te chi sei?
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Della capitale. 2001.

0: Il mondiale è iniziato e anche durante questo fine settimana ci saranno tante partite da seguire. Ne parliamo qui su Dimensione Suono Roma con Geppo e Rino De Niro. Domenica 14 giugno a mezzanotte c'è Brasile-Marocco.
1: Tanta roba!
0: Partitone, perché il Marocco è campione d'Africa, ok? E poi il Brasile, sempre il Brasile, allenato anche da Carlo Ancelotti.
1: Ecco, quindi già per quello è un motivo per guardarla sta partita.
0: E a proposito di italiani che si stanno facendo rispettare in giro per il mondo, parliamo anche di Kimi Antonelli, perché questo weekend ritorna anche la Formula 1 con il GP di Barcellona, quello della Catalogna.
1: E allora forza Kimi! Kimi che si sta dimostrando un pilota di grandissima e di grandissimo spessore, soprattutto è titolare della classifica, mi sembra.
0: È primo in classifica piloti. Non è un risultato da poco.
1: Un'impresa titanica per un ragazzo della sua età.
0: Tant'è vero che il Time, una rivista abbastanza importante, ha inserito Kimi Antonelli tra le 100 personalità più influenti nel mondo dello sport.
1: Cioè, ti rendi conto? E un ragazzo italiano.
0: Non è l'unico, perché c'è anche Yannick Sinner. Però nella Formula 1 non siamo abituati a vedere piloti italiani primeggiare.
1: E soprattutto grazie a lui ci sta facendo sentire di meno la mancanza dell'Italia ai mondiali.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: carica giusta per affrontare il vostro weekend con la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno.
0: Il calendario dice 13 giugno 2026, l'orario invece indica che tra poco ritorna Antonio Giuliani.
1: A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna.
0: Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99.
1: Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovole della Magliana e a Pomezia in via del Mare.
0: Condizioni e dettagli su motorcityonline.it. Go!
2: Your energy music! Tra poco su Dimensione Suono Roma.

0: sai. Ma come non lo sai? Cantando supermercati, PIM, Iperfamily, Agora, in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro. Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
1: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
0: Corro ad allenare l'ugola!
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
0: Impossibile.
2: E invece sì.
0: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
0: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo servizio di fiducia, sempre al tuo fianco.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
8: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
8: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Autoroyal Company e 0100.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
16: Auto usata da Valentino, sì.
17: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
16: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
17: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
16: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
17: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
16: ValentinoAutomobili.it.
18: Su Dimensione Suono Roma.
19: La sveglia dei gladiatori.

0: Siamo tornati nel ritmo della capitale. Gladiatori, buongiorno. Geperrino, De Niro, ve lo hanno detto prima. Le temperature durante questo weekend aumenteranno e qualcuno in strada se n'è già accorto. Noi comunque siamo pronti, come promesso, a farvi riascoltare uno degli interventi più divertenti andati in onda durante la settimana di Antonio Giuliani. Antonio che poi ritroveremo da lunedì, giusto?
1: Tutte le mattine qui con noi con due interventi in diretta dalle 8 alle 9 e tra le 9 e le 10. Giuliani Doc.
2: Estate.
1: Antonio. Mi sono morso la lingua da solo.
3: Però si è sentito, quindi 2-1 per Geppo in questa settimana. Però c'è anche ancora la possibilità di recuperare, perché mancano ancora due giorni. E allora, ragazzi, vi dico subito che il vostro argomento di oggi è molto selettivo. Sì, perché come me, che ha terminato la scuola, diciamo, quando ancora si scriveva con il martello e lo scalpello sulla pietra. Quindi capite voi che ricordasse.
0: Antonio andava a scuola in tunica, non c'era il grembiule.
3: Era in tonaca perché una volta hai scritto poi dovevi intonacare la pietra per fissare insomma quello che tu avevi scalpellato.
0: Antonio, tu hai fatto il muratore, no? Per questo
3: io per
0: motivo,
3: questo lo dico qua, bravo. Quindi sappi che posso venire lì con un camion dei foratini e murarti dentro. quindi è difficile ricordarsi odori, sapori, eccetera eccetera, ed è anche selettivo perché soprattutto voi non avete calcolato che a scuola non c'è nato mai, cioè come fa a ricordarsi quelle cose, e quindi un quarto di romani questo ha fatto. Ma se proprio devo sforzarmi di ricordare, sicuramente sono degli odori, ecco, sono degli odori. Ed erano quelli che mi mandava a comprare mia madre la mattina.
0: Visto
3: perché a scuola era finita e iniziava il lavoro da garzone,
1: è vero.
3: È finita la scuola, vamma più a quello, va dal macellaio, va dal fornaio, e così lì mi ricordava un posto. Il posto era la scuola, che era meglio quando ci andavo, capito? E il mio era all'inverso. Però ora che mi si è sbloccato il ricordo, come la vostra musica, diciamo la vostra musica, il ricordo che la scuola era acqua passata era proprio quando uscivo dal mare, cioè quando uscivo proprio dall'acqua. E andavo di corsa da mia madre sotto l'ombrellone. E dopo che mamma mi dava un'asciugata con lo sguardo, perché con lo sguardo ti guardavo, certo, e ti asciugava. Mi diceva, metta dal sole così ti asciughi. E neanche ti poggiavi sul lettino, sulla sdraio o per terra sull'asciugamano, ti dava il panino.
0: Subito.
3: Subito, che le mani bagnate e sporche di sabbia. Ma perché? E il ricordo è un sapore, quello del panino che scrocchiava praticamente, scrocchiava sotto i denti. E mi ricordo che diceva, mamma, nel panino c'è stata la sabbia. E mia madre, con grande cura, mi prendeva il panino, ci soffiava.
1: Tutto a posto.
3: Tiè, a sabbia non c'è sta più, a sabbia non c'è sta più, ma m'ha condito, boh. Era meglio che la sabbia.
4: La sveglia dei gladiatori di dimensione su-

0: La domenica.
1: Ritmi History 80.
2: Se amate i videogiochi, momento a Marcorde, perché nel 1983, l'anno in cui stiamo per tornare, andava di moda tanto Pac-Man e Donkey Kong.
3: Mario Bros e la Natale 2006.
2: In quell'anno anche Lionel Richie, questa è All Night Long.
4: Ritmi History 80.
1: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: si avvicina l'estate e si avvicina anche il momento dell'anno in cui siamo più liberi dal lavoro e quindi possiamo dedicarci maggiormente ai nostri hobby,
1: e soprattutto
0: no?
1: Coltivare, ecco, qualche passione, qualche hobby, come giustamente dici tu.
0: Ognuno è il suo, ma sappiamo distinguere quando un hobby è sexy e quando invece non lo è, perché alcune donne considerano hobby da uomo sexy e altri meno.
1: Beh, il mio è sexy, quello che faccio io.
0: Qual è?
1: Io faccio il bagnino.
0: Il bagnino? Cioè, ma non è un hobby, è una professione.
1: Ma io lo faccio per hobby.
0: Vabbè, lasciamo perdere. Restate qui perché tra poco capiamo nel mondo femminile quale hobby maschile è considerato più sexy rispetto ad altri.
1: Supermercati Bim, Iperfamily Agora.
0: No, non siamo impazziti, ci stiamo solo allenando.
1: E oggi dalle 16 alle 19 al supermercato Bim di Viale Bruno Rizzieri 186 a Roma Cinecittà, con una spesa minima di 40 euro puoi cantare il jingle dei supermercati Bim, Iperfamily Agora e ricevere immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
0: Per saperne

0: Auto Royal Company, scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro, totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
1: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
2: Naima, la tua profumeria.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
8: Honda Motoroma!
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in... secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Siamo tornati nel ritmo della capitale, gladiatori, buongiorno. Giorno. Buon sabato 13 giugno. Come promesso, approfondiamo il discorso legato agli hobby, perché ecco, ci sono hobby maschili che le donne considerano più sexy rispetto ad altri.
1: Beh, sono proprio curioso di sapere quali sono. Dai.
0: Partiamo dal settimo posto. Vai. Ok, scrivere. Se un uomo scrive, magari scrive poesie o scrive romanzi e viene considerato sexy.
1: Prima volta che sento sta cosa. Vai, sesto
0: dipingere
1: posto.
0: Dipingere al sesto posto, è un uomo che dipinge a quando pare.
1: Ma chi ha fatto sta statistica? Scusa,
0: è un sondaggio. Poi al quinto posto, lavorare il legno. Vabbè.
1: Falegname. L'uomo, San Giuseppe.
0: Ma l'uomo che sa fare più o meno tutto in casa, tra cui anche lavorare il legno, secondo me
1: fatta
0: non è
1: giusta
0: male.
1: Tutto questa cosa. Vabbè.
0: Al quarto posto, cucinare. Beh, un uomo in cucina.
1: Allora, cucinare ci posso anche stare, perché le donne vanno prese anche per la gola e questo ci può stare che è sexy.
0: Poi terzo posto, qua inizia il podio, è la zona calda. Studiare lingue straniere, quindi saper parlare un'altra lingua, a quanto pare poi questo costituisce una marcia in più.
1: Certo, certo.
0: Ma anche se magari una donna italiana e tu sei italiano, inizi a parlare spagnolo tipo muchacha a se calor e sta chi.
1: Poi
0: secondo posto, medaglia d'argento, suonare uno strumento.
1: Beh, questo di solito mi fa venire in mente quello che suona la chitarra di Falò, no?
0: Però quello non limona mai.
1: Esatto, è l'unico che continua a suonare mentre tutti stanno già dietro ai due. Poi primo
0: magari
1: posto,
0: il pianoforte o la chitarra, chi lo sa. Al primo posto, leggere. Quindi se un uomo legge tanti romanzi, piuttosto che stare bloccato, incastrato con la testa sul cellulare, diventa un uomo sexy.
1: Sì, ma hai saltato quello più importante, la caratteristica più importante per essere sexy.
0: Qual è?
1: I soldi. Con quello piace a tutte.
0: Ma quello non è un hobby.
1: Lo so.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Gladiatori.
1: No!
0: Quando ci sentite urlare disperati vuol dire che è terminata anche la puntata del sabato.
1: Lo so, succede, però noi dobbiamo fare una breve pausa anche per ricaricare le pile, perché la domenica ci si riposa e si torna il lunedì più carichi che mai con la giornata della ripartenza.
0: Noi vi lasciamo nelle mani e nella voce della nostra Xenia.
1: Ciao Xenia.
2: Eccola.
0: Benvenuta, ben ritrovata. Io, ecco, devo aggiungere una cosa, gladiatori, lunedì purtroppo non ci sarò io, ok? Ci sarà solo Geppo e una sorpresa.
1: Sì, dai, non vi preoccupate, sapete che la sveglia dei gladiatori non vi lascia mai.
0: Esatto, quindi con voi ci risentiamo martedì. Nel frattempo però, durante questo weekend, come dico sempre, magnate, bevete e ridete forte. Geppo e Rino De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, ciao!
3: Noi ci sentiamo lunedì, ciao!
4: Tutta Roma in un click.
5: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Oscurato dalla polizia il sito che diffondeva dick face sessuali di personaggi noti. L'indagine, avviata nell'ottobre del 2025, ha consentito di individuare l'infrastruttura di hosting negli Stati Uniti. Scoperto a Ponte di Nona un attico abusivo come base per il confezionamento della droga, il pusher con oltre 11,5 kg di cocaina è stato arrestato dalla polizia di Stato. Verdini a processo per corruzione sulle commesse ANAS. Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per l'ex parlamentare nell'inchiesta sugli appalti pubblici. Patteggiamento invece a 2 anni e 10 mesi per il figlio dell'ex senatore Tommaso Verdini, anche lui coinvolto nell'indagine. Inizieranno a luglio i lavori di bonifica al cratere in Largo Jacovitti a Roma, un degrado che dura da più di 10 anni a causa della discarica abusiva realizzata in uno spazio privato ma a uso pubblico e bruciata nel 2023. Ora interverrà il nono municipio in danno al proprietario. 2 milioni gli euro già stanziati dal comune. La cittadina di Colle Vecchio è tra i 4 vincitori italiani del premio Comune Vivo 2026. Il centro ariatino è tra gli enti locali distinti per il contrasto alla perdita di abitanti. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
8: time it is? Le 10 in questo momento.
4: Rhythmic History.
10: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
8: Ulala, ci ritroviamo in questo sabato 13 giugno, le 10 del mattino. Buongiorno a tutti gli svegli, ai meno svegli, a quelli che sono assonnati e a quelli che non volevano lasciare il letto. Io sono Xenia e saremo insieme fino alle 14, quindi anche un pezzetto di pausa pranzo, con le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Dimensione suono. Rhythmic History 97.

dirette più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, sabato 13 giugno, buongiorno, Sant'Antonio da Padova oggi, quindi auguri a tutti quelli che portano questo nome, mi raccomando offrite, oggi tocca a voi. Un saluto a chi è già in macchina con il finestrino abbassato, a chi sta preparando la borsa per il mare magari, a chi invece ha già il piede sull'acceleratore di questa giornata. Un abbraccio speciale a Sonia, Samu e Valentina che stanno andando a godersi il mare, fate un tuffo anche per me, vi abbraccio forte e un pensiero in particolare a tutti quelli che oggi sono al lavoro, in ufficio, in negozio, in turno o anche in viaggio, perché iniziano le settimane di partenza per chi può godere di ferie in questo periodo. Ovunque siate, in ogni caso, grazie per averci scelto tipo compagnia aerea come colonna sonora della vostra mattina. Noi siamo prontissimi a tenervi compagnia con musica, sorrisi e tanta energia. Vi ricordo anche il numero della diretta che è il 393 0 119 119.

su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale, canzone che dedico a tutti quelli che, i belli che ascoltano Dimensione Suona Roma, e siete in tantissimi, quindi grazie, perché siamo la colonna sonora della vostra estate, ma non solo. Il 3930 119 119 è il numero che serve per interagire con la diretta come ogni sabato mattina, che si rispetti, io ho bisogno

0: soldi che occasione! Chilometri zero fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
2: Iazzoni!
3: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
5: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
6: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Supermercati Bim, iperfamily agora.
1: Ma cosa fai?
8: Ma come non lo sai? Cantando supermercati Bim, iperfamily agora. In uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
1: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
9: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
1: Corro ad allenare l'ungola!
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
11: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
14: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
15: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
14: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
16: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
17: E usata da 0100.
16: Assistenza e ricambi da 0100.
17: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
16: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
17: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
16: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
17: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
16: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
17: gruppo 0100.it.
18: Che sia al mare, in campagna o al lavoro, l'unica cosa di cui abbiamo bisogno è un pieno di energia che arriva adesso con la nostra 4 for you 4 hit senza alcuna interruzione.

Così Dimensione Suona Roma, IFL 65 a chiudere questa 4 for you con Blue Davide. Buongiorno, buon sabato 13 giugno alle 10:32 in questo momento. Come va lì fuori? Mi piace sempre fare l'appello di quelli costretti ad andare a lavorare perché non possono godere del fine settimana libero e quelli che invece già stanno approfittando del primo sole, della prima tintarella, delle prime abbronzature, soprattutto del mare, del litorale laziale. 393 0 119 119, mi raccomando, esposizione al sole con cautela, sempre con la protezione, sempre belli protetti al massimo, perché purtroppo negli ultimi anni questo sole è dannoso, quindi tutelatevi, bagnatevi se avete troppo caldo, fatelo anche per noi e portate avanti le buone abitudini. Non

0: I PIM, Iper Family Agora. No, non sono impazzita, mi sto solo allenando. Oggi dalle 16 alle 19 al supermercato PIM di Viale Bruno Rizzieri 186 a Roma Cinecittà, con una spesa minima di 40 euro puoi cantare il jingle dei supermercati PIM Iper Family Agora e ricevere immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro. Per saperne di più vai su supermercatipim.com. Supermercati PIM Iper Family Agora, il risparmio di qualità.
1: Sveglia gladiatori!
2: Devi metterci in difficoltà, ma non troppo, Alessandro, ok?
3: Fa freddo, devo mettermi sempre il maglione? C'è una cascata, c'è una cascata.
4: No, questo già è un altro indizio. Terni.
2: Terni? Vivi a Terni, Alessandro?
3: No.
2: E dove vivi?
3: A Civitavecchia io, Civitavecchia.
4: Qual è la cascata? Aiutami.
3: Quella della Marina, mi sa.
2: Le famose cascate di Civitavecchia.
4: Come no?
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
9: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
10: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
11: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
12: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
13: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
12: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
14: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
15: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad. Il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
16: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
17: Supermercati Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu. It's getting so hot, yeah.

dal 2015 riascoltata qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno Ari, buongiorno, stanno arrivando anche i vostri messaggi. Buongiorno a tutti, oggi non è un giorno qualsiasi, è il compleanno di mio figlio Mario che compie 7 anni ed è un mini gladiatore. Oh, che meraviglia. E allora tanti auguri a Mario da parte di Dimensione Suono Roma, ma soprattutto da suo papà Emanuele.

Yadin, So Easy to Fall in Love, la canzone che chiude questa prima ora di sabato 13 giugno insieme su Dimensione Suono Roma, e adesso è tempo di andare in redazione.

0: risposte energiche per allenarti con noi.
1: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Pronta a dare la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Incidente stradale nella notte a Guidonia, Montecelio, in provincia di Roma. Un ragazzo di 23 anni è morto travolto. La persona al volante della vettura, forse una donna, è fuggita. La strada è rimasta chiusa al traffico per i rilievi scientifici. Sul posto i carabinieri. Incendio invece in un casolare abbandonato a Campagnano Romano. Morto un senzatetto. L'intervento dei vigili del fuoco in vicolo del tifo. La vittima è un 68enne. Scoperto a Ponte di Nona un attico abusivo come base per il confezionamento della droga. Il pusher con oltre 11 kg e mezzo di cocaina è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Scoperta una strada romana nel cantiere dove si stanno effettuando i lavori per il termovalorizzatore a Santa Palomba. La soprintendenza ha bloccato il cantiere in un'area molto limitata, fa sapere il Campidoglio. Intanto i comitati del no chiedono lo stop ai lavori. Un pomeriggio di cortei con il rischio di tensioni, quello che si attende oggi in capitale, in piazza dalle 14 alle 19 il Comitato Rimigrazione e il Movimento Pro Vita, poi anche i centri sociali, l'ANPI, la CGIL e gli studenti contro l'estrema destra. In campo migliaia di uomini delle forze dell'ordine. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Un minuto alle 11.
0: Adesso, now, subito.
6: Senza interruzioni.
4: Grazie a Salvatore Lordi per l'informazione dalla capitale. Sabato 13 giugno, siamo ancora alle 10:59. Attendiamo

Just the Way You Are, il remix di David Guetta su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Siamo all'inizio dei mondiali 2026, l'Italia non c'è, stiamo scegliendo anche la squadra da tifare e comunque li seguiremo perché è un evento mondiale, ma attorno ai mondiali non gira solamente il calcio ma tant'altro, quindi non solo lo sport ma anche tanto altro. Due poliziotti peruviani travestiti da mascotte dei mondiali 2026 hanno fatto una cosa che sta facendo parlare il web. Te ne parlo tra pochissimo.

0: storia. E poi ci sono quelli che sembrano usciti da un cartone animato. In Perù, a Lima, due agenti antidroga hanno deciso di travestirsi da mascotte dei mondiali 2026, quindi anche in tema, molto credibili, e tra un sorriso e una foto ricordo hanno sorpreso e poi arrestato uno spacciatore. Morale della storia: se vedete un alce o un'aquila o una gallina bussare alla vostra porta o avvicinarsi, c'è da fare attenzione se siete sospetti, perché forse non vogliono soltanto fare una fotografia. Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? E allora segnati questo nome: ITS Agro. È l'Accademy Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto ad un banco, ma impari nei laboratori e fai stage veri in azienda. Dal management d'impresa alla cura del verde, fino al marketing made in Italy. Le prescrizioni sono aperte. Non aspettare, vai subito su itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.

0: 2021. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
1: Bewex, fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Bewex preferito e sul volantino. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Cosa fai?
5: Ma come, non lo sai? Cantando supermercati Pim, Iper Family Agora, in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
4: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
6: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
4: Corro ad allenare l'ugola!
7: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
8: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR
9: Auto usata da Valentino, sì.
10: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
10: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
10: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78€. Todis, buongiorno convenienza!
14: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
13: Impossibile.
14: E invece sì.
13: E magari anche ad interessi zero.
14: Anche quello.
13: Stai scherzando?
14: No, è tutto vero.
15: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
13: So

Serena Brancale, Alessandra Amoroso, Serenata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Proprio questa sera, se non erro, ma non credo di errare, Serena Brancale sarà qui a Roma all'Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest. In ogni caso continuiamo a gravitare nell'ambiente calcistico. Poco fa ho parlato di mondiali, adesso invece andiamo in America, perché c'è stato un piccolo problema, piccolissimo problema, con il sosia di Neymar. E a proposito d'America, arriva anche American Girl.

0: fan, chiaramente, quindi se trovano, riescono a raggiungere, ad acciuffare il proprio idolo, poi danno di matto. Ed è quello che è successo in Brasile con Neymar, ma non con lui proprio, con il sosia. Continuiamo a parlarne tra pochissimo. Intanto c'è una cosa importante che devo dirti: dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene, non ti costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Cose che l'intelligenza artificiale non dovrebbe fare mai, che ne so, le cose vere, la radio, io in questo caso non potrei mai delegarla. Metti caso che dica un amico, fammi un saluto alla radio, oppure lo chieda all'intelligenza artificiale.
3: Ciao, non cash, sono Bob Sinclero.
2: Ma non è vero.
3: Mi chiamo per salutare tutta Italia, tutta Sicilia, tutta Milano, tutta Inghilterra, tutta Francia,
2: tutta. Sei finita, tutta, si sente.
4: Drive time. Che erdaie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
8: e usata da 0100.
7: Assistenza e ricambi da 0100.
8: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
7: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
8: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
7: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
8: Gruppo 0100.it.
9: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
10: Naima, la tua profumeria.
11: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Supermercati Bim, Iperfamily Agora.
13: Ma cosa fai?
12: Ma come? Non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iperfamily Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
13: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
14: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
13: Corro ad allenare l'ungola!
15: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
16: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
17: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
18: Auto usata da Valentino, sì.
19: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
18: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
19: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
18: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
19: Solo da Valentino, concessionaria. concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
20: ValentinoAutomobili.it.
21: L'energia della tua musica.
22: Pure Energy Music.
21: Dimensione, suono,

0: potrebbe essere assolutamente una domanda che si fa per il sabato sera. Tu cosa fai questa sera? Immagino che Noemi abbia pensato proprio a questo. L'ascoltiamo adesso, la nuova di Noemi, tocca alzare il volume.
1: I

dimmi tu cosa fai questa sera su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Spero di non rincontrarti mai più, non credo che sia una frase detta dai fan di Neymar. Pensate di fare un giro tranquillo al centro commerciale e all'improvviso vedere Neymar davanti a voi. È successo a decine di fan che si sono letteralmente riversati attorno ad un uomo convinti che fosse il campione brasiliano. Peccato che fosse soltanto il sosia. Sì. Panico, delirio, tutti a correre per chiedere autografi e fotografie, ma non era lui, era un sosia talmente identico da scatenare selfie, inseguimenti e momenti di confusione in generale, tant'è che è dovuta intervenire la polizia. Del resto, quando somigli a Neymar, uscire a fare shopping può diventare più complicato che giocare una finale, questo è poco ma sicuro. In ogni caso, la somiglianza del sosia è così impressionante che episodi del genere, a suo dire, si sono già verificati più volte con tifosi e curiosi che chiedono foto, autografi, convinti di avere di fronte il vero Neymar. Tra l'altro si vede proprio dalle immagini che sono state girate lui che scappa per allontanarsi da questa folla e rincorso anche dalla polizia che gli ha dato la colpa. Ha detto: ma io cosa ci posso fare? Somiglio a lui, mi vesto come lui, ma non sono lui.

Quella tra Martin Garrix ed Ed Sheeran, Repeat It, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 11.54, in questo momento sentivo il mio stomaco fare dei strani rumori. Brrr. Sì, ho fatto colazione, ma ormai sono passate un po' di ore e quindi... Se non è pranzo, che cos'è? Aperitivo a mezzogiorno, l'aperitivo con questo bel sole, anche un leggero venticello a Roma è perfetto. Non manca nulla perché c'è anche la musica di Dimensione Suono Roma.

0: voglio fare. Niente, non mi viene il fischio. LP Girls Go Wild su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. 11.57 in questo momento, del tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
0: Adesso diamo la linea alla redazione, informazione a cura di Valentina Lorusso. Buona giornata da Valentina Lorusso. Drammatico incidente stradale all'alba di oggi a Guidonia Montecelio. Un ragazzo di 23 anni residente in zona è morto travolto dal conducente di un'auto mentre camminava lungo via Pantano. Il giovane era con un amico, la persona al volante della vettura invece è scappata. La tragedia intorno alle 3 del mattino, il ragazzo era appena uscito da un locale della zona, si stava dirigendo verso l'auto parcheggiata in un tratto che collega la via Maremana Inferiore a Viale Roma, dove erano in sosta decine di altri veicoli. Improvvisamente il conducente di un'auto ha travolto il gruppo di giovani colpendo in pieno il 23enne. È un romeno di 68 anni senza fissa dimora, l'uomo trovato morto in un casolare abbandonato adibito al rifugio per senza tetto a Campagnano Romano. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, sono intervenuti i carabinieri. La salma è stata trasferita al Gemelli per l'autopsia. Roma blindata, oggi la capitale si prepara ad affrontare una giornata complessa sul fronte della mobilità e dell'ordine pubblico a causa di 4 distinti cortei che attraverseranno il centro storico richiamando oltre 20.000 partecipanti. Saranno 36 milioni gli italiani che durante l'estate si concederanno almeno un giorno di ferie, con una netta preferenza per le mete nazionali e un ritorno del turismo di prossimità sotto l'effetto di guerre e rincari, e quanto emerge da un'indagine della Coldiretti. Il calcio, i mondiali, gli USA all'esordio travolgono il Paraguay per 4-1, il Canada fermato sull'1-1 dalla Bosnia Erzegovina. Alle 21 questa sera in campo Qatar-Svizzera, mezzanotte Brasile-Marocco. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. È mezzogiorno.

0: E per questo inizia I Love Roma. Io sono pronta a regalare lo zaino ufficiale della radio ad uno solo di voi lì fuori che se lo porterà a casa. No, è lo zaino che arriva dritto dritto da voi senza spendere nulla perché è gratis. Bisogna solo avere uno smartphone e giocare con me in questo momento al 393 0119 119. Io farò una domanda molto semplice, tre possibili risposte, una sola è quella giusta. E a te, a voi anche in gruppo, toccherà rispondere correttamente con SMS oppure anche WhatsApp, sia scritto che audio. Quello che voglio sapere da te è: quale cantante si è esibito ieri sera allo Stadio Olimpico? Achille Lauro, Vasco Rossi, Luciano Ligabue. 3930 119 119 per aggiudicarti lo zaino fantastico, bellissimo e performante di Dimensione Suono Roma. Devi rispondere a questa domanda: quale cantante si è esibito ieri sera allo Stadio Olimpico? Achille Lauro, Vasco Rossi, Luciano Ligabue? 3930 119 119. Vai con i messaggi, buona fortuna.
1: I love Roma. I love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Il vincitore di oggi si chiama Vittorio. Ciao Vittorio, benvenuto.
3: Ciao a tutti,
2: ciao.
3: Buongiorno.
2: Che carica. Dimmi la verità, dove stai andando?
3: Purtroppo sto andando a lavorare.
2: No, con questa energia, com'è possibile?
3: Sì, perché vabbè, il mio lavoro piace.
2: Allora, che lavoro fai?
3: Faccio un cuoco.
2: Che meraviglia. No, e allora ci devi dare più informazioni, perché noi di Dimensione Sono Roma siamo sempre alla ricerca di posti, luoghi dove andare a mangiare. E allora in privato facci sapere.
3: Sono in una villa privata per un matrimonio.
2: No, quindi. Vabbè, ma in generale non vogliamo venire al matrimonio, ci mancherebbe. Ma in generale, da imbucati, ti immagini, Dimensione Sono Roma si imbuca al matrimonio di sconosciuti. No, però magari se sei in giro in un posto accessibile, veniamo a trovarti.
3: Beh, normalmente durante la settimana lavoro in una tavola calda in centro.
2: Ottimo, e allora poi ci fai sapere dove.
3: E faccio eventi in giro per il mondo.
2: Che meraviglia, Vittorio, che bel lavoro. Fa sempre comodo avere un cuoco in famiglia o tra gli amici. Sei appena diventato ufficialmente il nostro amico preferito. Dunque, Vittorio, ti sei aggiudicato lo zaino rispondendo correttamente ad una domanda su un concerto che c'è stato ieri all'Olimpico. Chi si è esibito? Achille Lauro, Vasco Rossi o Ligabue?
3: Ligabue!
2: Grande Liga! Applausi per te! Eri lì! Com'è stato? Com'è stato?
3: Bellissimo, tutto revival, veramente bello, ho rivissuto tutta la vita.
2: Che meraviglia, io ho avuto, cioè, o meglio, ho amici che ci sono stati, ho visto le storie e su Piccola Stella Senza Cielo con la mongolfiera mi sono sciolta, devo dire
3: sì,
2: la verità.
3: Sì,
2: è stato bello. Bene, Vittorio, e allora ti sei aggiudicato il nostro zaino, tocca a te prima di andare al lavoro, vuoi salutare qualcuno?
3: Salutare mio figlio Mattia.
2: Che bello.
3: Che si sta allenando, lui è un giocatore di basket.
2: Ah,
3: e tutti quelli che mi conoscono.
2: E allora un bacio in particolare a tuo figlio Mattia, uno a te, mi raccomando, sempre in nostra compagnia. Ciao Vittorio e buon lavoro.
3: Grazie, buona
2: giornata. Ciao, ciao, ciao.
1: I love Roma. I love Roma.
2: Supermercati Pim, Iperfamily Agora. No, non sono impazzita, mi sto allenando. Oggi dalle 16 alle 19 al supermercato Pim di Viale Bruno Rizzieri 100.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
3: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
5: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
6: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
7: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con micro tasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
9: Honda Motor Roma!
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
12: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
13: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
13: GruppoAutoEquip.it.
14: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
15: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20.30 concerti live a ingresso gratuito.
14: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
16: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza! Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
18: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info.

0: su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti. Let the
1: vibration take you down. In questo sabato abbiate cura del tempo passato con le persone a voi care. E noi ci mettiamo il sotto.

0: più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. È giugno e a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali usate certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con fatto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti fatto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
10: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al

0: da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. L'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
1: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
0: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
1: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
0: Sabato 13 e domenica 14. Accendi la

parliamo della capitale e Elton John sarà uno degli invitati al matrimonio di Dua Lipa previsto il 5 di settembre in Sicilia. Si è aperto un caso incredibile, quest'anno è stato l'anno dei matrimoni, l'anno scorso l'anno degli scontrini. Quest'anno i matrimoni di cui parlare, prima quello di Taylor Swift, poi quello di Dua Lipa, e Dua Lipa ha diciamo voluto seguire le orme della Ferragni quando si è sposata, noto a suo tempo, ha scelto anche la stessa wedding planner, così giusto per fare un po' di gossip momentaneo e spicciolo soprattutto. La musica che non manca mai, quella di Topic e Becky G con Sorry Puppy. Dimensione Suono Roma.

questione El Niño, perché il NOAA ha ufficializzato l'inizio di El Niño, la fase di riscaldamento anomalo delle acque del Pacifico equatoriale che influenza tutto il clima globale. Non è sicuramente la causa delle ondate di calore estive in Italia e in Europa, ma i suoi effetti indiretti si vedranno semmai in inverno. Dimensione.

0: c'è un messaggio che mi fa sorridere molto. Buongiorno Dimensione, sono Roma. Ho regalato lo zaino al mio nipotino sacrificandomi. Domenica passata si è presentato con la mamma pavoneggiandosi con lo zaino in spalla. Troppo bello. Altrettanto sta facendo con gli amici, generando invidia. Troppo forte, grazie a voi tutti. Filippo da Latina. Ma grazie a te Filippo, e colgo l'occasione per dire a tutti che lo zaino si vince solo ed esclusivamente con I Love Roma, quindi orecchie ben aperte, perché nel corso della giornata si continuerà a giocare.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
0: La linea adesso passa alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale. Buongiorno da Valentina Lorusso. Le forze dell'ordine nelle manifestazioni di oggi pomeriggio a Roma non vanno per contrapporsi ai manifestanti, ma per rendere possibile che vi siano quegli spazi di agibilità, di espressione del pensiero che ci raccomanda la nostra Costituzione, lo ha detto Massucci, questore di Roma, ricordando l'impegno di oltre 1500 donne e uomini delle forze dell'ordine che oggi dovranno garantire la sicurezza delle manifestazioni. In strada sono infatti in programma 4 cortei. La questura ha avviato un'attività informativa nei pressi di Piazza della Libertà a Prati. Non sarà una piazza di razzisti ed estremisti, ha dichiarato il portavoce di Casa Pound, Luca Marsella. Tuttavia, attesa la presenza di gruppi skinhead provenienti dal Veneto, esponenti di Forza Nuova e ultras di Roma, Lazio e Brescia, attesi anche sostenitori del generale Vannacci, che ha convocato l'assemblea costituente del suo partito all'auditorium della Conciliazione. La cronaca: stava andando a riprendere l'auto parcheggiata fuori da una discoteca tra via Maremmana Inferiore e viale Roma, Guidonia. È stato investito e ucciso da un'auto pirata, la vittima un 23enne, mentre un suo amico è rimasto ferito, non in modo grave, e medicato sul posto. Sul caso indagano i carabinieri. Il primo intervento è avvenuto intorno alle 2.30 in via Gaeta, dove i carabinieri della stazione Roma Macao hanno arrestato due marocchini di 35 e 44 anni senza fissa dimora e con precedenti, che avrebbero preso a calci e pugni un uomo per poi impossessarsi dello smartphone e del suo portafogli. Papa Leone ha approvato il nuovo statuto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che entrerà immediatamente in vigore in via sperimentale per un periodo di 3 anni. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is?
0: Le 13 in questo momento.
1: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
1: Four for you.
0: Siamo giunti in pausa pranzo, magari non pausa, ma momento, perché alcuni

Calvin Harris e Casabian su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Le 13:13 in questo momento. Chi è che è a pranzo fuori o sta andando a pranzo dalla suocera, dai genitori, dai nonni? Un pranzo con gli amici in riva al mare, che meraviglia. Fatemi sognare al 393 0 119 119, anche perché arriva il sottofondo perfetto, Marco Mengoni con Sto bene al mare.

0: 0 aziendali ed usate certificate nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Ugel, Ima e l'Angel, Ultranate, Moving to the Sun. Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
8: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
8: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend. Super promo AutoEquip.
8: Gruppo AutoEquip.it.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
10: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
13: Honda Motoroma!
14: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra. Scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
15: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
16: Ma come non lo sai? Cantando supermercati, Pim, Iper Family Agora, in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro. Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
17: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire

0: giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
1: Corro ad allenare l'ugola!
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
3: e usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.

0: song sarebbe bello?
1: Anche oggi mare, buongiorno a tutti.
0: Invidia.
1: Come tutti i sabati, ecco la qua. Nostra direzione è mare. Si sta benissimo, ventilato.
0: No, no, dico, continua per quelli che sono al lavoro. Vai, prego.
1: Pulita, sì. Pranzo, paninozzo e viva al mare. Dopo vi mando la foto.
0: È anche arrivata.
1: Buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie.
1: Io sto a Santa Marinella e sono Emanuelita. Un saluto a tutti di nuovo.
0: Grazie per questo dito nella piaga come la cantante, gentilissima. Mi ha anche inviato la foto del suo paninozzo meraviglioso in riva al mare. Ti invidio di una sana invidia però. Comunque, in ogni caso, dopo un bel pranzo si necessita, almeno io necessito, di un bel caffettino. Parliamo di caffè tra poco, perché il futuro dell'espresso potrebbe essere green, una rivoluzione. Ci sono i pinguini tattici.

0: E c'è sempre lei, Manuelita, che mi dice no, invidia no, dai. Però mi ha appena descritto la sua giornata tipo al mare con un paninozzo, si sta bene, il mare è bello e c'è l'invidia. Sì, sana però, non te le tiro giù, stai tranquilla. Ma c'è anche chi mi parla di aperitivi in piscina. E questa cosa è interessante.
1: Supermercati, Bim, Iper Family Agora.
2: Ma cosa fai?
1: Ma come non lo sai? Cantando supermercati, Bim, Iper Family Agora. In uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
2: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
3: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
2: Corro ad allenare l'ugola!
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
5: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
6: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
6: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresch, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
13: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
14: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
15: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
16: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
15: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
17: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it. Yeah.

0: solo cuore. C'è un po' di Lombardia, un po' di Puglia e un po' di Campania nell'ultima canzone che vede coinvolti Merck & Cremon, Serena Brancale e i The Colors. Si chiama Partenope.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: dà il benvenuto a Lorenzo Palma.
1: Eccomi, buon pomeriggio.
0: Come si va? Come va là fuori?
1: Come va là fuori? Allora, temperatura oggi calda, sì, però non afosa. Cioè
0: perfetta per un aperitivo in piscina. Sì. Diciamolo, però facciamo un po' di radio verità. Lorenzo è arrivato e ha iniziato a parlare di un aperitivo in piscina. Il nuovo trend dell'estate 2026 non ha a che fare col mare e i piedi sporchi di sabbia.
1: No, quello c'è, quello di base.
0: No, quello
1: okay,
0: c'è di base, ma si è spostato, dai, un pochino sul pulito.
1: Sai quando magari lavori mezza giornata, non hai voglia di prendere la macchina, partire, andare fino al mare, per cui cioè il rimedio è proprio l'aperitivo, quindi intorno alle 5 del pomeriggio, volendo vai un po' prima, un po' di sole, però non quello pesante, bagnetto, magari ti fai qualche nuotata per mantenerti in forma, poi subito di aperitivo.
0: Vai di pool party!
1: Esatto, eh? E quindi ti rinfreschi per poi...
0: C'è un dress code?
1: Guarda, tendenzialmente sono colori tenui, capi d'abbigliamento leggeri e via.
0: Ma abbigliamento, quindi sotto costume e poi, non so, un copricostume,
1: sì,
0: una camicetta
1: leggera.
0: Sì, carino.
1: Ciabatte, mi raccomando, che piscina ciabatte rigorosamente.
0: Infradito sì o ciabatta quella col fascione anni 90, terribilmente anni 90?
1: Guarda, ti sorprenderò, io ritorno alla gamba tesa con l'infradito.

0: Dai! Mi ha dato l'età di Madonna e tutta
1: Tutankhamon. No, io.
0: Ah, no, per te.
2: Io faccio la
0: coi tardi. No, neanche, guarda che è più grande, lo
2: sì,
0: sai.
2: No, è molto più grande.
0: Molto più grande.
1: Molto.
0: Molto più grande. Bene, bando alle ciance, ciancio alle bande, come mi piace dire. Io la chiudo qui, ma con me ci sentiamo domani a partire dalle 10. Adesso le prossime 4 ore con il nostro super Lorenzo Palma.
2: Sì, pomeriggio Friccicarello.
0: Friccicarello? Sì, aspettiamo allora. Ciao.
2: Ciao.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
2: Andiamo in redazione subito le notizie dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Un uomo è morto dopo essere precipitato sulla banchina del Tevere in corrispondenza della scalinata all'altezza di Piazza della Rovere. È accaduto verso le 7 di questa mattina. Sul posto i carabinieri. Si tratta di un cittadino italiano in corso di identificazione. Dai primi accertamenti, un senza fissa dimora che potrebbe essere caduto dopo aver perso l'equilibrio oppure a seguito di un gesto volontario. I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere. Uno studente di circa 23 anni è morto travolto da un'auto pirata la notte scorsa a Guidonia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione, un'auto ha investito due ragazzi che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona per poi proseguire la marcia e dileguarsi. Il 23enne italiano è morto nonostante i tentativi di rianimazione. E ancora, il corpo carbonizzato di una persona è stato trovato dai vigili del fuoco durante le operazioni per spegnere un incendio divampato in una struttura abbandonata nel centro storico di Campagnano. Le fiamme erano scoppiate ieri notte intorno alle 23:30. Oggi 4 manifestazioni a Roma, il corteo a Piazzale del Verano, Piazzale di Porta Pia, dalle 14 alle 19, si svolge partendo da Piazzale del Verano, e poi una manifestazione in Piazza della Repubblica, sempre dalle 14 alle 19, e ancora una manifestazione con corteo in Piazza della Libertà, Piazza Risorgimento. Quella di oggi è una giornata di grande impegno per rendere possibile quegli spazi di manifestazione del pensiero che raccomanda la nostra Costituzione, ha spiegato il questore di Roma, Roberto Massucci. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
2: it is. Pochi secondi alle 14.
3: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Iniziamo a Lorenzo Palma, il pomeriggio del sabato, quello bello, rilassato, fatto di pranzi al mare, di pranzi a ora tarda, fatto poi soprattutto anche di case da sistemare, pulizie, eccomi, arrivo proprio da una mattinata così, insieme lo passeremo fino alle 18, intanto la musica con A French Affair di Argos Boom.
3: Dimensione suono. Rhythmic History 2000.

viaggio, questa dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Mi piace moltissimo il sabato a quest'ora perché è il momento proprio del relax, cioè nel senso magari al mattino si sono fatte cose, il pomeriggio si prevede di fare qualcos'altro per poi riposarsi, che poi soprattutto sono le passioni protagoniste del sabato. Anche se non esiste un giorno ideale, il giorno più bello della settimana, diciamo che il venerdì tendenzialmente è il giorno preferito dalla maggior parte della gente, perché ha l'energia proprio del qui ed ora, l'adrenalina dell'ultimo sforzo, poi la serata che dà il via al weekend. Il sabato è proprio il re indiscusso e del riposo e del divertimento, cioè il giorno perfetto proprio per staccare completamente, ma per dedicarsi alle proprie passioni, che possono essere la corsetta, la gita fuori porta, la visita al museo. Ecco, qual è il vostro giorno preferito della settimana, quello che sentite più vostro? Potrà sembrare strano, però io amo alla follia il lunedì. 393 0119 119 per i vostri messaggi vocali.

0: vostro giorno ideale, il vostro giorno preferito in assoluto. Non necessariamente insomma deve essere sabato, domenica, weekend, si sa, cioè magari un giorno della settimana che vi piace di più.
1: Da quando sono in pensione il lunedì,
0: ecco,
1: ciao Elisabetta.
0: Io apprezzo molto il lunedì. Sogni di lavorare nel mondo del Made in Italy o nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto? La risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo. Immagina un percorso di 2 anni gratis, dove la teoria diventa subito pratica con un project work e stage nelle migliori imprese agroalimentari. È la scuola di alta specializzazione che ti connette subito con il mondo del lavoro. Vuoi cambiare marcia? Scopri il corso più adatto a te e preiscriviti subito su itsagro.it.
2: All for you!
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Auto usata da Valentino, sì.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
5: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A giugno, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. 0 anticipo e permuta usato con usato.
5: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: valentinoautomobili.it.
6: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
7: Cosa fai?
8: Ma come non lo sai? Cantando supermercati Pim, Iper Family Agora, in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
7: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
9: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
7: Corro ad allenare l'ugola!
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
10: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
4: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
10: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
4: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
10: Gruppo AutoEquip.it.
11: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
12: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia a 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
13: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
14: Impossibile.
13: E invece sì.
14: E magari anche ad interessi zero.
13: Anche quello.
14: Stai scherzando?
13: No, è tutto vero.
15: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
16: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
17: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
16: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
18: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78€.
20: Todis. Buongiorno convenienza.
21: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno.

0: Eleven su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale in chiusura del For For You, quando abbiamo lanciato comunque un argomento che riguarda un giorno della settimana ritenuto il re indiscusso del riposo e del divertimento, e il sabato per la grande maggioranza delle persone, ma non è detto, nel senso che c'è chi ha altri giorni liberi perché magari il sabato lavora e per cui insomma la questione potrebbe cambiare, è molto soggettiva. Qual è il giorno per te della settimana re indiscusso proprio del riposo, del divertimento? Raccontacelo al 393 0100 119 119 su WhatsApp. In una città che cambia e si modifica, a Centocelle la clinica Guarnieri e da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto ed edizione, sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. direttore sanitario dottor Nicola Silvestri.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
2: Emiliano, facce ride! Ti sconsiglio vivamente di comprarti casa alla storta.
3: Ai, pericolosissimo lì, attento, sì. Specialmente con i mocassini poi.
2: Che fatica.
4: Se invece sei una persona che ci tiene tantissimo all'aspetto fisico, sì, e soprattutto alla salute del tuo viso con creme, cremine, impacchi di ogni tipo, la zona più sbagliata per te dove andare a vivere è... Dov'è?
3: Le rughe?
4: Bravissimo.
5: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
7: Supermercati Pim, i bei freni lavora.
8: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
7: Supermercati Pim, i bei freni lavora. Di risparmio, di qualità.
9: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
10: Naima, la tua profumeria.
11: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
12: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
13: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
14: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
15: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
15: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
16: Iazzoni!
17: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
18: Sole, musica, estate.
1: L'energia della tua musica.
19: Tua

Carolina Marquez con un single, nel pomeriggio di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Buon sabato 13 giugno. Beh, il sabato è il giorno in cui tendenzialmente siamo più tranquilli, non bisogna mettere la sveglia, è cominciato il weekend. Qual è il giorno migliore della settimana secondo gli esperti? Né il sabato né la domenica. La giornata migliore sarebbe il giovedì. Lo è per diversi motivi. Intanto perché è un giorno che si lascia vivere con tranquillità, nessuno sicuramente vi ripone troppe aspettative, cioè quindi non ci sarà bisogno di in qualche modo darsi da fare più di tanto, perché è lì che sta per arrivare il weekend. Per quasi tutti si tratta del penultimo giorno della settimana lavorativa, quindi cade in un momento della settimana in cui di solito la maggior parte delle incombenze sono state affrontate a livello lavorativo, poi arrivano quelle casalinghe. Il weekend è in arrivo ma non è ancora cominciato, quindi si può uscire magari a bere qualcosa, ma lo si fa se lo si vuole veramente, altrimenti uno può scegliere anche di passare la serata davanti a una serie TV, cosa che io faccio abitualmente anche in altri giorni della settimana, cioè se capita di sabato che non sono impegnato, molto molto volentieri, diciamo che non mi sento in dovere di portare avanti delle questioni sociali, ecco, più che altro perché sono uscite collettive. Quello che mi piacerebbe capire attraverso i vostri messaggi, qual è il vostro giorno della settimana preferito in assoluto. 393 0119 119, proprio il giorno reindiscusso del riposo e del divertimento.

Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, quando parliamo del giorno ok della settimana, il mio giorno preferito della settimana è per tutta una serie di motivi, perché poi in base al lavoro può cambiare. Infatti qualcuno ci segnala per esempio il martedì, che è il giorno di riposo, ed è un giorno un po' inconsueto se ci pensate, perché si lavora durante il weekend, anche il lunedì, però il lunedì hai già quella tranquillità che la settimana è ripartita e tu sei pronto invece per affrontare un giorno di riposo che è quello del martedì. Ne approfitto per salutare Luigi. 393 0119 119, anche per raccontarci un po' il tuo weekend, il programma del tuo sabato, attraverso i messaggi vocali WhatsApp. Adesso l'ultimo disco di Maze.

0: diciamo la parentesi italiana, dopo il matrimonio a Palermo, giretto a Tropea, quindi si viaggia nella zona sud dell'Italia, bellissima, luoghi di grande vacanza. Intanto, categoria vacanzieri, qualcuno pronto per le vacanze, pronto per partire? 393 0119 119 rimane il numero.
1: Della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Città 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Andiamo in redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
5: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Sono 7 i feriti, di cui 5 minorenni, nell'incidente avvenuto ieri sera in via della Maglianella. Quanto ricostruito, nello scontro sono stati coinvolti un veicolo da 7 posti guidato da una donna di 48 anni che trasportava 5 minori e un'auto guidata da un 45enne, tutti in ospedale. Il più grave, l'uomo estratto dai vigili del fuoco e trasportato in codice rosso, sottoposti ai test sull'assunzione di alcol e droghe, due conducenti. E questa notte una squadra dei vigili del fuoco con l'ausilio di un'autobot è intervenuta in vicolo del Tifo, centro storico di Campagnano, per un incendio scoppiato in un casolare adibito al ricovero di Fortuna per senza fissa dimora. Durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo, sarebbe un cittadino romeno di 68 anni. Sempre composte, educate e ordinate nei comportamenti, le due sorelle non avrebbero mai dato segnali evidenti di voler fuggire o allontanarsi volontariamente. La scomparsa delle due sorelle di 16 e 12 anni all'Aquila pare ancora più inspiegabile. Proseguono le ricerche dei vigili del fuoco con droni e cani da man trailing nelle aree boschive e intorno al lago di Barrea. Questa sera la cornice dello Stadio dei Marmi Pietro Manneo di Roma ospiterà la prima attesissima edizione del Premio Vita On, un evento inedito e di grande respiro interamente dedicato alla celebrazione dei valori fondamentali dello sport, del benessere e dell'inclusione sociale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Buon pomeriggio, un minuto alle 15.
1: Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
0: For you. Weekend di dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 18. Più tardi sentiremo anche Eleonora Scaiola in un pomeriggio frizzantino. Parleremo di quando sarebbe il caso di presentare il nuovo partner ai genitori. Ne parleremo in maniera piuttosto dettagliata fra poco. Undercover.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
1: Rhythmic History 92. One.

Capitale, un caldo pomeriggio di sabato, poi intorno alle 15.30 sentiremo anche Eleonora Scaiola supermercato Pim a Cinecittà, insomma sentiremo anche lei, salutiamo tra l'altro la categoria di chi fa la spesa solitamente il sabato che è il giorno di punta. Intanto avete presente quegli amici che si fidanzano magari dopo poche settimane e sono già a pranzo dalla suocera a mangiare le lasagne di domenica? Ecco, se pensavate che fosse una storia travolgente di amore vero, bisogna frenare un po' l'entusiasmo, perché la psicologia razionale ci dice qualcos'altro e ne parliamo tra poco.

0: Make Justin Bieber, che abbiamo risentito dal 2016 nel pomeriggio del sabato su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A volte abbiamo veramente delle grandissime opportunità che non sfruttiamo e sarebbe il caso di farlo, perché Matteo ha la leucemia. Come lui, tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà invece la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più sul sito peterpanodv.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Noemi, tu cosa fai?

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online. Supermercati PIM, i bei fermi lavora,
6: i risparmio di qualità. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
9: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
9: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
10: Gruppo AutoEquip.it.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione!

0: Bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Auto usata da Valentino, sì.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
3: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
3: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: valentinoautomobili.it.
4: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
5: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

coppie dimostrano che bruciare le tappe, presentare, che ne so, il proprio fidanzato o la propria fidanzata dopo un paio di settimane che ci si conosce non va bene. Quindi presentare il nuovo partner in famiglia prima dei 3 mesi è un enorme campanello d'allarme, dicono. Non si tratta di una questione di romanticismo, ma di ansia piuttosto di attaccamento e disperazione emotiva. Cioè, chi corre a casa dei genitori ha un bisogno disperato di convalidare una relazione ancora un po' immatura, cercando l'approvazione esterna per colmare magari un'insicurezza o la speranza che possa andare così. Poi magari va anche così. Partiamo dal presupposto che ognuno poi decide i propri tempi come meglio crede. In pratica il cervello andrebbe a forzare i tempi per creare un finto senso di stabilità e quindi incastrare psicologicamente l'altro prima ancora di averlo conosciuto veramente. E questo vuol dire, insomma, in base alle statistiche alla mano, insomma, gli studi fatti, che le relazioni nate con questa fretta compulsiva sono quelle che crollano più velocemente, lasciando solo macerie e pranzi di famiglia imbarazzanti da dimenticare. Può succedere, può capitare. Voi dopo quanto tempo avete portato il vostro partner, insomma, il vostro fidanzato, la vostra fidanzata a casa dai genitori? 393 0119 119 su WhatsApp, dopo i 3 mesi.

0: pomeriggio del sabato. Ci sono io perché Eleonora Scaiola è da qualche altra parte, in viale Bruno Rizzieri, dove c'è il nuovo supermercato PIM. Eccola!
1: Lorenzo, mi senti?
0: Ti sento.
1: Ma io sono emozionatissima, sono contentissima perché la promo Canta e Vinci con i supermercati PIM è tornata già da ieri. Io vi aspetto qui oggi dalle 16 alle 19, come hai detto giustamente tu, nel nuovissimo punto vendita PIM di Cinecittà in viale Bruno Rizzieri 186. Come funziona ormai lo sapete, vincere un buono spesa da 20 euro è davvero facilissimo, vi basta fare la spesa qui da me, una spesa minima di 40 euro, cantare l'iconico jingle che fa supermercati PIM, iperfamily agora, il risparmio di qualità. Io sono già in supermercato, giustamente mi guardano, adesso iniziamo amici, e niente, basta cantare con me, in cambio vi regalo un buono spesa del valore di 20 euro. Mi raccomando, vi aspetto, siamo qui dalle 16 alle 19, non mancate. Lorenzo, aspetto anche te.
0: Va bene, io vado a preparare l'ugola, buon pomeriggio.
1: Ciao ragazzi.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Cose che l'intelligenza artificiale non dovrebbe fare mai, che ne so, le cose vere, la radio, io in questo caso non potrei mai delegarla. Metti caso che dica un amico, fammi un saluto alla radio, oppure lo chieda all'intelligenza artificiale.
4: Ciao, non cash, sono Bob Sinclero.
3: Ma non è vero.
4: Mi chiamo per salutare tutta Italia, tutta Sicilia, tutta
3: ma
4: Milano, tutta Inghilterra, tutta Francia,
3: tutta, si sente,
5: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
12: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita. Vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle city car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
13: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
14: Sono arrivati. arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con micro tasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
15: Summer is here.
16: La tua estate, la tua musica,
17: la tua musica.
16: Dimensione Suono Roma.

ed è soprattutto un ritorno alla house più pura per Ugel, che insomma conosciamo per le sue residenze a Ibiza, ma lo conosciamo anche per le collaborazioni con Email Angel, in questo caso Ultranate.

quindi insomma nomi che garantiscono una certa qualità. Moving to the Sun sicuramente è un suono che fa molto club e che durante l'estate sentiremo tantissimo. È proprio di un personaggio con la sua residency all'ID Beats che si muove veramente tantissimo. Spero di incontrarlo nella mia prossima settimana a Formenterese, passando proprio da quelle parti, insieme a Lorenzo Palma fino alle 18. 393 0119 119, questo è il numero per i vostri messaggi vocali, se state insomma facendo qualcosa di particolarmente interessante in questo pomeriggio, o se anche voi fate parte della categoria spesa e incombenze, cose da sistemare, tipo gente che sistema e pulisce casa per poi prepararsi giustamente per una cena dignitosa magari con amici.

0: 4 Milky su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Sono Lorenzo Palma, ancora buona giornata, buon pomeriggio, soprattutto buon sabato. Fra poco parleremo di iniziative in arrivo settimana prossima, proprio qui in città, eventi gratuiti con la ricerca ovviamente del come dire dell'ingresso virtuale attraverso il web. C'è la caccia per alcune iniziative. Parleremo di Spring Attitude e andremo all'ambasciata di Francia.
1: Dimensione Suono Roma.

0: di dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, in arrivo anche la nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
0: Buon pomeriggio anche alla nostra redazione e le notizie dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Quattro cortei sfilano oggi a Roma, quello dell'estrema destra per la remigrazione e la riconquista nel quartiere Prati, la contromanifestazione antifascista, il ritrovo degli studenti al verano per l'assedio al ministero di Salvini e un altro dei Provita, i manifestanti in piazza che si prevede possano essere 20.000. Si aggiunge l'apertura all'auditorium, conciliazione dell'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci. La prima parola è grazie, con questo richiamo al valore della memoria e della vicinanza ai familiari delle vittime del terrorismo. Il questore Massucci ha aperto oggi nella sede della Questura di Roma la cerimonia di inaugurazione dell'area della memoria, spazio permanente dedicato alle vittime del terrorismo della Polizia di Stato di Roma. La cronaca: un ragazzo di 23 anni è morto in un grave incidente avvenuto lungo la provinciale Pantano, comune di Guidonia, Montecelio. Il sinistro nella notte alle porte di Roma, il giovane investito da un automobilista che poi è scappato senza fermarsi a prestare soccorso. Sul caso indagano i carabinieri, oltre alla vittima un suo amico è rimasto ferito nell'investimento, fortunatamente non in maniera grave. E ancora un incidente in via della Maglianella, zona Casalotti a Roma, il sinistro nella serata di ieri nel quadrante nord-ovest della città. I vigili del fuoco hanno soccorso un uomo e una donna, quest'ultima insieme a 5 bambini. A scontrarsi sono state 2 auto. In chiusura la musica, questa sera Serena Brancale all'Auditorium, parco della musica tra jazz, dialetto e vocazione. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Puntuali sono le 16.
1: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Io sono un po' invidioso di Chiara di Aprilia, perché lei come programmino del sabato pomeriggio, cioè è lì che si dà da fare, con forma fisica perfetta, quindi tappetino, pesetti, quindi home fitness. No, non ho avuto il tempo, quindi niente, è andata così questa settimana. Volevo fare la classica corsetta. Quali sono i programmi invece del tuo sabato pomeriggio?
5: Rhythmic History 98.

feste più ritmate del 90 d'oggi, un pomeriggio fatto di impegni sportivi, giustamente di passioni, perché il sabato il re indiscusso del divertimento da un lato, ma di portare avanti le proprie passioni di saluto appunto Chiara, 393 0119 119, nei programmini del sabato pomeriggio. E adesso parliamo di quel momento in cui vi trovate al ristorante, solitamente nel weekend ma anche in altri giorni, arriva il piatto a tavola e invece di prendere la forchetta o quello che serve, prendete lo smartphone per trovare la luce giusta. Ecco, non è proprio il massimo della vita. La scienza dice qualcos'altro su questo atteggiamento, che bene o male abbiamo, se non tutti, quasi.

0: quindi la hit perfetta che va a sostituire un po' quella di Antonello Venditti, per gli auguri della buona domenica che ci faremo comunque nell'arco della giornata di domani.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
3: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Supermercati Bim. Iperfamily Agora.
5: Ma cosa fai?
4: Ma come? Non lo sai? Cantando supermercati PIM Iperfamily Agora in uno dei punti vendita selezionati con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
5: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
6: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
5: Corro ad allenare l'ungola!
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
11: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
12: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. L'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
13: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Sabato 13 e domenica 14 accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
14: Gruppo AutoEquip.it.
15: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
16: Honda Motoroma!
17: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
19: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica. Let
0: the vibration take you down. Arrivano quattro hit da ascoltare via una l'altra.
20: Four for you.
0: Nel

0: 4 for you.
1: You make me feel alive.

0: Questo è il Safri Duo, appena ascoltato nel pomeriggio di Dimensione, suona a Roma il ritmo della capitale, si chiama Play the Live, e quindi capita di fare foto al cibo prima di gustarlo. La psicologia comportamentale dice invece che l'ossessione di dover documentare il cibo blocca proprio l'esperienza sensoriale, cioè mentre cerchiamo l'inquadratura perfetta per i social, il cervello si scollega dal piacere del cibo e si focalizza solo sull'approvazione degli altri. Risultato che il piatto ovviamente si raffredda, le papille gustative godono della metà e l'atto del mangiare diventa solamente una messa in scena per colmare un vuoto di attenzioni. Insomma, sarebbe il caso magari così di mangiare tranquillamente, sereni, anche perché ormai il cibo, come dire, fotografato, cioè non sorprende più nessuno, è una pratica che facciamo forse ormai da troppo tempo. Ancora buon pomeriggio a tutti, queste dimensioni sono Roma, il ritmo della capitale, vogliamo capire quello che fotografate tendenzialmente voi spesso, se il cibo oppure altro. I vostri messaggi al 393 0119 119. Adesso un messaggio importante: sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dai invece la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione suona Roma.
2: Siamo in casa, la moglie entra in salone e trova il marito sul divano col telecomando in mano che sta guardando la TV, no? A un certo punto gli va l'occhio sulla televisione, guarda il marito e fa: amore? Sì? Ma

0: cui te tolgo l'anello, te riporto da tua madre e io esco dalla chiesa andando indietro tipo Michael Jackson.
1: La notte dei gladiatori.
2: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €29.930. Valore futuro garantito €20.588. Totale dovuto €31.244. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
4: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
5: Naima, la tua profumeria.
6: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli €139 al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
7: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
9: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
10: Iazzoni!
11: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad. Torrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
13: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
14: E usata da 0100.
13: Assistenza e ricambi da 0100.
14: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
13: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
14: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
13: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
14: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
13: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
14: Gruppo 0100.it.
15: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli €3.590 e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: 22 pomeriggio del sabato su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo visto che insomma fotografare il piatto ristorante prima di mangiare non è il massimo della vita, perché ti perdi il gusto, cioè, a parte che si raffreddano i piatti. Voi solitamente cos'è che amate fotografare?
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Ciao Laura,
1: no,
0: buonasera.
1: Guarda, i piatti non tanto, ma sono solita a fotografare le birre oppure i prosecchi, ecco. Da bere sempre. Ciao a tutti, Lauretta.
0: Nella fase precedente, cioè tipo quella che partirà tra non molto, cioè quella dell'aperitivo.

che abbiamo riascoltato nel pomeriggio del sabato su Dimensione, suono Roma e il ritmo della capitale. Un weekend importante per quanto riguarda i live. Durante la settimana si è esibito allo Stadio Olimpico Achille Lauro, quindi ha inaugurato questa nuova location. Si abituerà sicuramente perché ci ritornerà. Insomma, è stato un momento spettacolare e importante. Sul palco si è portato Antonello Venditti. Ieri sera, la notte di certe notti, all'Olimpico c'era Luciano Ligabue. Salutiamo chi è andato a sentirlo e a vederlo. Questa sera alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest, che inaugura ufficialmente la stagione 2026, ci sarà invece Serena Brancale.

0: sabato su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Ne approfitto per salutare Ale da Tor De Cenci, che ci manda insomma le foto di quello che hanno consumato oggi al compleanno della mamma. Insomma, vedo bottiglie interessanti e vedo anche dei roll di sushi altrettanto interessanti. Una fame incredibile.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Buon pomeriggio alla nostra redazione, tornano le notizie dalla capitale.
5: Bentrovati da Francesco Certo. È partito da Piazza della Libertà e approderà a Piazza Risorgimento il corteo nazionale organizzato dal Comitato Remigrazione e Riconquista per chiedere l'approvazione della proposta di legge che ha già superato le 150.000 firme. L'adesione è popolare, la manifestazione di oggi, dicono i promotori, è segno che i cittadini sono stanchi di degrado, insicurezza, spaccio e criminalità. E sono partiti poco fa i cortei Respingiamoli da Piazzale del Verano a Roma e quello della CGL e la rete No Kings del presidio antirazzista da Largo Corrado Ricci. 1.500 i manifestanti presenti nelle due manifestazioni, tra loro tanti giovani migranti, studenti della rete OSA USB. La manifestazione che muove dal Verano approderà al Ministero dei Trasporti a Porta Pia. L'ordine pubblico è garantito dal servizio d'ordine degli organizzatori e da decine di agenti dei contingenti della Questura. Previsti oggi anche i cortei di Provita da Piazza della Repubblica a San Giovanni. Gli antifascisti muovono invece da Fori Imperiali a Piazza Vittorio. E caccia al pirata della strada, forse una donna che nella notte a Guidonia ha travolto per poi fuggire. Due ragazzi che camminavano a bordo strada per andare a riprendere le macchine dopo essere usciti da un locale della zona. Nonostante i tentativi di rianimazione, è morto uno studente di 23 anni. L'altro ragazzo, studente anch'egli coetaneo, è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Guidonia che indagano per risalire all'auto pirata. È un romeno di 68 anni senza fissa dimora, l'uomo trovato morto in un casolare abbandonato, adibito a rifugio per senza tetto a Campagnano. Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio nella struttura, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo carbonizzato dell'uomo. La salma è stata trasferita al Gemelli per l'esame autoptico. Sul posto i carabinieri. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Siamo puntuali le 17.
1: Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
0: Ancora buon pomeriggio, il sabato insieme a Lorenzo Palma fino alle 18, diciamo all'ora della merenda tarda, quasi aperitivo, ci addentriamo in quel momento lì. Ci arriva una foto di cibi e cose belle e interessanti. Nell'arco di questa oretta giocheremo anche con Elo Broma, tema i concerti e gli artisti che si sono esibiti in questi giorni.

0: Stoici di Runaway alle 17:12. Ancora buon sabato pomeriggio. Questa è Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 18. E fra poco giocheremo ancora Hello Roma, per cui smartphone a portata di mano, perché saranno gli eventi protagonisti in questi giorni in città, insomma il tema della domanda che faremo. Intanto hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Segnati questo nome: ITS Agro, e l'Accademy Agroalimentare di Roma e Viterbo, che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a un banco. Impari nei laboratori e fai stage veri in azienda. Dal management d'impresa alla cura del verde, fino al marketing del Made in Italy. Le prescrizioni sono aperte, non aspettare. Vai sul sito itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Merkel Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
3: Che male c'è, già la vita è complicata.
2: Ugel, Ima e l'Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
1: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Ichnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
8: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresch, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
9: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
11: Auto usata da Valentino, sì.
12: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
11: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
12: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
11: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
12: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.
11: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
7: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
11: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
7: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
11: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
15: Gruppo AutoEquip.it.
16: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
17: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
16: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
18: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
19: Impossibile.
18: E invece sì.
19: E magari anche ad interessi zero.
18: Anche quello.
19: Stai scherzando?
18: No, è tutto vero.
20: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Pronti per regalare lo zainetto di dimensione Suono Roma, il più veloce che si metterà in contatto con noi con la risposta giusta, perché noi facciamo una domanda legata a Roma, alla romanità, situazioni romane vissute di recente, e se inviate la risposta corretta ovviamente porterete a casa lo zainetto. Come al solito date un'occhiata alle tempistiche per poter partecipare ad I Love Roma. Intanto parliamo di musica live, perché Achille Lauro si è esibito nell'arco della settimana allo Stadio Olimpico, un successo clamoroso, portandosi sul palco anche un super ospite. Parliamo di un ospite sinonimo di romanità. Domanda per vincere lo zainetto è questa: di quale artista romano si tratta? Opzione A, Tommaso Paradiso. Opzione B, Antonella Venditti. Opzione C, Paola Turci. Quindi Achille Lauro si è portato allo Stadio Olimpico un super ospite sul palco, di quale artista si tratta? Opzione A, Tommaso Paradiso. Opzione B,

0: Roma. I love Roma.
1: E noi andiamo subito al telefono da Franco, in questo momento in auto. Buon pomeriggio Franco, come stai?
2: Grazie, sto molto bene. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti, ecco, gli ascoltatori di radio di
1: Dimensione Roma. Dove sei diretto, Franco?
2: In questo momento sto tornando a casa perché ho fatto un paio di giorni, così, diciamo, una piccola vacanza al mare.
1: Bravo, hai fatto
2: all'Argentario.
1: Bene.
2: Esatto, giornate meravigliose, quindi ho approfittato e adesso sto tornando e fortunatamente sto uscendo dalla galleria Giovanni XXIII.
1: Beh, bene. Quindi, che quella, esatto, che potrebbe, esatto, compromettere la resa della telefonata.
2: Esattamente, no, esattamente.
1: Ce la facciamo.
2: Speriamo, allora, di sì. In questi sono giorni all'aria aperta adesso.
1: Ecco,
2: sì.
1: Bene, allora dovremmo farcela. Senti,
2: vai. Sì.
1: Non so se hai sentito, Achille Lauro si è esibito allo Stadio Olimpico, grande fermento. Quale artista della romanità si è portato sul palco con lui?
2: Achille Lauro si è portato sul palco Antonello Venditti, il grande Antonello Venditti.
1: Due artisti romani, di generazioni diverse, ma insomma di certa importanza.
2: Diciamo la tradizione, novità non tanto Achille, ma insomma. Continuità nella tradizione.
1: Bene,
2: dai.
1: E ci piace questa cosa. La risposta corretta ti permette di vincere lo zainetto di Dimensione Solo Roma, che presto arriverà a casa. Franco, io ti saluto, ti auguro un buon pomeriggio. Cosa farai adesso? Aperitivo o si torna a casa?
2: Adesso probabilmente sì, il tempo, intanto l'avventura del parcheggio.
1: Ecco, cosa
2: queste sono le avventure romane.
1: È vero.
2: E poi dopo relax con un buon aperitivo, dai, e ascoltando sempre Radio Dimensione Sono Roma.
1: Bene, ti ringrazio.
2: Grande
1: tantissimo.
2: Compagnia.
1: Ti auguro un buon pomeriggio, buon weekend, Franco.
2: Anche a te, ciao. A tutti gli ascoltatori, grazie. Ciao.
0: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: altri beat risentiti con Mr. Rain, Weekend di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 18, poi Daniele Greco che insomma è già pronto per accompagnarvi. Siamo in quella fase un po' aperitivo, salutiamo la categoria di chi si sta muovendo in quella direzione lì. Intanto a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota chilometri zero in pronta consegna. Per esempio puoi scegliere fra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese e con finanziamento valore Toyota e TAN 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e certificate, usate e certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
4: Naima, la tua profumeria.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
6: E usata? Da 0100.
5: Assistenza e ricambi? Da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: Gruppo 0100.it.
7: Supermercati
8: al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, pasta.

0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
2: Iazzoni!
3: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
4: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
7: Dimensione Suono Roma.

0: professionale dai contorni volutamente esasperati, infatti gioca su questo. Dite nella piaga che ritorna con la sua energia e con una data live il 27 novembre all'Atlantico qui in città.
1: Dimensione suono.

0: La canzone nuova di Dito nella Piaga, mi piace questa strecciatura elettro che un po' contraddistingue un artista che molto ci piace, che sarà appunto live il 27 novembre all'Atlantico. È bello perché praticamente è un annuncio, ma si cerca una figura professionale con tutta una serie di caratteristiche, cioè capace di fare qualsiasi cosa, gestire call, mail anche in pieno agosto. Ecco, lo farebbe
1: eccolo,
0: anche Daniele Greco.
1: Eccolo,
0: ecco.
1: Eccomi.
0: Sì,
1: ciao,
0: sì,
1: Lorenzo.
0: Sì. Gente ciao impegnata, attitudine impeccabile alla produttività performativa.
1: Businessman non mi si addice proprio come figura.
0: La generazione Z sta facendo le cose in maniera diversa rispetto agli altri.
1: Noi Z facciamo cose.
0: Cioè dalla casa al lavoro, cioè nel senso, perché voi della categoria Gen Z, un po' più giovani, preferite affittare anziché comprare.
1: Sì.
0: Volendo a capitare a casa con i genitori.
1: Sì, certo. Okay.
0: Puoi vivere esperienze anziché accumulare oggetti. Preferisci vivere esperienze o accumuli?
1: Io vivo esperienze.
0: Quindi vacanze, chiedi all'amico.
1: Beh, rispetto magari a comprare ossessivamente
0: una cosa,
1: fare shopping, magari sì, un po' più di experience, no? Esperienze.
0: Tipo un viaggetto.
1: Meglio viaggi, tutta okay, la vita, no?
0: Tipo Formentera, prezzi ridotti. Vivere esperienze invece che accumulare, ok, costruire un'identità online e cercare lavori più in linea con la propria salute mentale e i propri valori.
1: Io penso di provare.
0: Ok, no, era giusto.
1: Così, giusto per...
0: C'è sempre quella connessione continua, magari, però insomma. Ecco,
1: anche questa... troppa, direi.
0: Sì, sì.
1: Un po' di detox.
0: Livelli di stress altissimi per questi giovani.

0: Garrix ed Ed Sheeran, appena sentiti con Repeat It su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo mettendo un po' a confronto le differenze, perché i ragazzi della Gen Z e Daniele Greco rappresenta
1: per poco, per un anno faccio parte, sono del 97.
0: Ah, quindi cioè se no ero un millennial.
1: No, ero un 96.
0: Sì. Vabbè, Gen Z,
1: siamo lì,
0: siamo lì.
1: No, stiamo facendo la differenza appunto anche sul sulla tecnologia, no?
0: Sì,
1: sei un po' più, tu ti vedo un po' più boomer, Lorenzo Palma.
0: Beh, come, e tu tra l'altro
1: non sei boomer tu,
0: e tra l'altro non sei della Gen Z, uno dei più freschi,
1: esatto.
0: Però sì, io per esempio se parto, lo so che ho la boarding pass, sì. Ce l'ho sul telefono, lo scarico.
1: Però l'hai voluto stampare.
0: Ma sì, ma sai, sì, tutti i biglietti comodi, vai lì, zac, lo fai vedere, cioè è un po', sì, sono un po' boomer, però
1: ci sta,
0: Ma sì, va anche bene rappresentare, insomma, la generazione alla quale appartieni, cioè non posso fare il giovane se ho giusto quella trentina d'anni.
1: Vabbè.
0: Molto bene, noi ci risentiamo.
1: Muy bien.
0: Ci risentiamo questa sera a partire dalle 22, perché ovviamente poi riparte tutto il meccanismo,
1: si
0: dopo
1: ritrova.
0: Daniele Greco,
1: sì.
0: Che vi accompagnerà già merendeiro.
1: Esatto. Merendeiro.
0: E poi ovviamente fase aperitivo che passerete insieme a lui. E buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
0: Adios.
2: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui?
9: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFitz irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Un buon pomeriggio alla redazione, sentiamo le ultimissime dalla capitale.
12: Bentrovati da Francesco Certo. Si è costituito nella tenenza dei carabinieri di Guidonia in tarda mattinata il 26enne che alla guida di una Renault Clio ha travolto e ucciso nella notte a Guidonia due pedoni, tra cui un 23enne rimasto ucciso nello schianto. Il 26enne, operaio incensurato del posto, è gravemente indiziato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso, sottoposto ad alcol test risultato positivo e sarà sottoposto ad analisi tossicologiche presso l'ospedale di Tivoli. Sono risultati in regola la patente e i documenti dell'auto. In caserma si è presentato anche un minore studente incensurato del posto che ha dichiarato di trovarsi nell'auto che ha provocato l'investimento ed è stato denunciato anche lui a piede libero per omissione di soccorso. In Prati, vie blindate, bus deviati, decine di tricolori e t-shirt di colore nero con in testa lo striscione con su scritto rimigrazione e riconquista come il nome della proposta di legge di iniziativa popolare di contrasto all'immigrazione. L'urlo della folla: dove sono gli antifascisti? E ancora, chi non salta comunista è? Da Piazza della Libertà i manifestanti sfilano lungo via Colla di Rienzo verso Piazza Risorgimento. E ha fatto una sosta davanti alla Torre dei Conti, dove un operaio perse la vita nei lavori di ristrutturazione del monumento. Il corteo di 10.000 manifestanti dei centri sociali, la strada e Acrobax, che insieme con la CGIL stanno sfilando da Largo Ricci fino a Piazza Vittorio per protestare contro la manifestazione dell'estrema destra. Studenti dei collettivi OSA e Cambiare Rotta con i movimenti per il diritto all'abitare sono approdati davanti al MIT a Porta Pia, ministero blindato. I manifestanti, un migliaio, hanno dato alle fiamme una ruspa e un carro armato in cartone che i manifestanti avevano portato in regalo al titolare del dicastero. Infine sono 20.000 quanti partecipano al corteo di Provita, nel quale sono state lette parole di sostegno di Andrea Bocelli. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Sono le 18. Andiamo, va. Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Salutato con tanti besitos il giovane, non giovane, giovane Lorenzo Palma, che ci ha condotti sin qui. Siamo pronti, in mia compagnia Daniele Greco, a ripartire, quindi ultima parte del sabato insieme fino a tarda serata. Cominciamo volando indietro nel tempo, anno zero, si vola con una hit che ha fatto la storia del ritmo, quella dei Bumblebee. Dimensione suono.
2: Rhythmic History 2000.

0: È weekendaio.
1: Un weekendaio più caldo del solito, devo dire. È arrivato proprio boom. Non ce l'aspettavamo, o meglio, ce l'aspettavamo, ma forse è arrivato un po' in anticipo questo caldo tremendo. Oggi 33, ma insomma, lo sentiremo tra un poco. Gli amici di Trebi Medio, arriverà un caldo. È ligno, sempre per rimanere nel tema. Besitos e quant'altro. Buon pomeriggio, qualsiasi cosa tu stia facendo, se ti va condividila con noi, mi racconti come passi questo sabato caldo 13 di giugno. Sono Daniele Greco, abbiamo tante cose da dirci, 4 le ore da trascorrere come di consueto e tanta la musica da ascoltare come ogni weekend. Lui, Marco Mengoni.

0: The Awake Tonight, sentita nel nostro weekend in versione sonoro e ritmo della capitale, in una città che cambia e si modifica. A Centocelle, la clinica Guarnieri, è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione, sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario dottor Nicola Silvestri.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Auto usata da Valentino, sì.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
3: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
3: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
1: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
11: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
12: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
11: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
12: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
11: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
1: GruppoAutoEquip.it. Supermercati
13: BIM, i perfetti lavorati. Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online. Supermercati BIM, i perfetti lavorati. Il risparmio di qualità.
14: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
15: E usata da 0100.
14: Assistenza e ricambi da 0100.
15: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
14: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
15: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
14: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
15: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
14: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
15: Gruppo 0100.it.
16: Dimensione Suono Roma. Meteo.
17: Nelle prossime ore i cieli saranno sereni o al più velati sul Lazio. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 29-30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. Sarà infatti un caldo secco con umidità contenuta. I venti inoltre saranno deboli e con mar Tirreno che risulterà calmo. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Dai, tutto sommato pensavo peggio. Buon pomeriggio, buon weekend. Secondo noi, Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, questa è la nostra musica e queste sono le quattro hit che abbiamo scelto e suonano senza pausa.

0: Carpenter, Bring Your Love. Torniamo subito.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
5: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online. Supermercati PIM, i bei family agora,
6: di risparmio, di qualità. Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
8: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
9: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
12: Sole,

Dimensione Suono Roma, la radio dove l'hai appena ascoltata. Buon weekend. Ma che succede ai mondiali? Che sta succedendo? Li stai vedendo? Li stai seguendo? Io poco, a dir la verità, perché insomma sto ancora un pochino rosicando per la terza volta consecutiva. Vabbè, lasciamo perdere polemiche e quant'altro. Non si parla solo di calcio in questo momento, ma anche di momenti virali che sono andati virali in pochi minuti di questo mondiale. Da una parte c'è il giornalista argentino Marcelo Benedetto, che durante la diretta della cerimonia inaugurale, appena ha visto Shakira, non ha resistito, ha lasciato il collegamento e si è messo a correre per fare un selfie con lei. Una scena che ha fatto sorridere tutti, compresi i colleghi in studio. E poi c'è un altro episodio che sta facendo il giro dei social. Parliamo dell'arbitro brasiliano Wilton Sampaio, durante Messico-Sudafrica, partita inaugurale, che ha fatto, dopo una revisione al VAR, ha dovuto spiegare la decisione in inglese, come si fa di consueto. Ma questo annuncio è stato piuttosto incerto e i giocatori sono rimasti così a guardarlo con l'aria perplessa, dico: ma che sa di questo? Non si è capito molto bene. Video che è diventato subito un meme e molti già lo considerano uno dei momenti cult di questo mondiale. Tutto bello, ma noi non ci siamo, e lì ci viene meno da ridere.

puntata nel sabato pomeriggio di Dimensione su Roma. Jennifer Lopez, che è, insomma, è stata al centro del gossip in questi mesi, lei che è entrata così senza preavviso, ha fatto una grande sorpresa a tutti i fan di David Guetta qualche giorno fa, che era l'11 giugno, l'altro ieri praticamente, nello Stadio France, dove David Guetta si stava esibendo e hanno, insomma, ha suonato David Guetta insieme a lei i loro grandi successi On the Floor e Save Tonight, che sentiamo tuttora. Sentiamo adesso anche quella di Kungs, arriva, si chiama Getaway.

0: Mac. Dammi qualche secondo e ti riporto in redazione. Stai qua.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma. La fai tu.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
0: Un buon pomeriggio alla redazione, torniamo lì per tutte le news e gli aggiornamenti dall'ATA.
5: Bentrovati da Francesco. Certo, si è costituito il 26enne che alla guida di una Renault Clio aveva travolto due pedoni a Guidonia Monteceglio la scorsa notte, uno dei quali, uno studente di 23 anni, Matteo D'Ambrosio, è morto. L'uomo, celibe e incensurato, risultato positivo all'alcol test, è stato denunciato per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. L'auto, una Renault Clio con segni compatibili con la dinamica dell'incidente, intestata al padre del giovane, è stata sequestrata. Si attendono adesso gli esiti degli esami tossicologici ai quali è stato sottoposto il 26enne. Anche un minore in seguito si è presentato alla tenenza dei carabinieri di Guidonia affermando di essere presente a bordo dell'auto. Al momento dell'incidente la scorsa notte il ragazzo è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso. Due manifestanti hanno scaricato letame davanti al Ministero dei Trasporti a Porta Pia all'arrivo del corteo degli studenti che ha preso le mosse da Piazzale del Verano per protestare contro il piano casa. Davanti al palazzo del Ministero circondato da agenti in tenuta antisommossa, alcuni manifestanti hanno dato fuoco ad una ruspa e a un carro armato in cartone portati in regalo a Matteo Salvini. Il fumo si è mescolato a quello dei fumogeni colorati. Oltre 10.000 quanti hanno partecipato al corteo di remigrazione e riconquista che ha sfilato da Piazza della Libertà fino a Piazza Risorgimento. Da Provita riferiscono di 20.000 a sfilare da Piazza della Repubblica a San Giovanni Laterano. Spunta anche l'ipotesi di un rapimento nella vicenda di Alicia e Sara Di Giacinto, le due sorelle di Minturno di 16 e 12 anni, delle quali non si hanno più notizie da 6 giorni. Le due minori erano ospiti dal 2024 di una comunità educativa in provincia dell'Aquila e nel Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
0: what time it is? Un minuto dopo le 19.
2: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4 for
0: you. Si riparte, entriamo in un'altra ora verso il sabato sera 13 di giugno, sempre più dal sapore estivo, ormai ci siamo, manca una settimanella e saremo ufficialmente nell'estate 2026. Sono Daniele Greco, buon weekend, it's weekend die, anche con la musica che arriva dal passato. Si riparte dal 2000 con Gigi Dag.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: Ambers, dimensione sonora, Roma, il ritmo della capitale e il ritmo del weekend. Ben ritrovati da Dani Greco, buon fine settimana. Senti lui, senti
1: lui. Esauriti, io sono ferie, voi lavorate.
0: Ecco, hai capito questo amico con quale sfacciataggine, con quale tracotanza ce lo dice. Ma scherza, vero che scherzi, vero che scherzi. Sicuramente sì. No, immagino ci siano tanti amici che come lui sono in ferie, magari siete stati al mare stamattina, magari insomma piscina in modalità relax, di riposo dopo le fatiche della settimana, quindi buon sabato e buon riposo a voi. E c'è anche chi sta lavorando, chi ci ascolta mentre operativo a far cose, il popolo dei lavoratori del weekend che noi abbracciamo sempre virtualmente. Tra poco parliamo di ritrovamenti importanti fatti dentro casa. C'è questa storia di questa anziana poverina, però non è andata proprio bene, non c'è un lieto fine. Stai qua.
2: Dimensione.

0: c'è Eva Max nel sabato di Dimensione Sono Roma. Sogni di lavorare nel mondo del Made in Italy o nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto? La risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo. Immagina un percorso di 2 anni gratis, dove la teoria diventa subito pratica con Project Work Stage nelle migliori imprese agroalimentari. È la scuola di alta specializzazione che ti connette subito con il mondo del lavoro. Vuoi cambiare marcia? Scopri il corso più adatto a te e preiscriviti subito sul sito itsagro.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Robin Schulz, Barbs, Better Times. Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.

0: Da Bewex fino al 18 giugno, offerte al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 € al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Bewex preferito e sul volantino. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
2: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
1: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
2: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
1: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
3: Gruppo AutoEquip.it.
4: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 €. Anche online.
5: Supermercati 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Dimensione suono Roma, meteo.
9: Nelle prossime ore i cieli saranno sereni o al più velati sul Lazio. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 29-30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. Sarà infatti un caldo secco con umidità contenuta. I venti inoltre saranno deboli e con mar Tirreno che risulterà calmo. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trevi Meteo.
10: L'energia della tua musica.
11: Pure Energy Music.
10: Dimensione, suono, Roma.

19:28, Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale, il ritmo del weekend. Amici, sempre la solita storia: trovi una vecchia scatola, la apri e davanti a un sacco di soldi. Solo che c'è un però, è mica piccolo, gigantesco: quei soldi non puoi utilizzarli perché sono lire, non sono euro. 51 milioni di lire, a dir la verità. È successo davvero a questa signora di Genova di 94 anni che era lì, stava riordinando la sua casa, ha aperto questa scatola e appunto ha trovato queste banconote, tante perché appunto facendo i conti parliamo di oltre 26.000 euro, 51 milioni di lire in soffitta. Il problema appunto è che questi soldi per la legge non valgono più niente, carta straccia, tant'è che anche il tribunale di Genova ha stabilito con una sentenza che non ci sono i requisiti per ottenere il cambio, sono passati troppi anni, quindi niente in fumo. La delusione immagino sia stata tanta, insomma, quando scopri che sulla carta hai questo piccolo patrimonio che poi non puoi utilizzare, non puoi incassare. Delusione che ti lascia sicuramente con tanto amaro in bocca. Chissà se anche tra gli ascoltatori di Dimensione su Roma c'è qualche storia simile, che qualcuno si è ritrovato con le lire in casa, tante lire in casa, ma che poi non ha potuto farci niente. Solo, secondo me, cioè, siamo qui, fatti sentire, dai.

0: A proposito di lire in casa, ci ho mandato anche la foto, un quadro con dentro le 100.000 lire, come fosse proprio un museo, fighissimo questa cosa, mi piace un sacco. Buon weekend, stai qua, non muoverti, torniamo subito con la nostra musica e con Samurai J.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Spugna, carnivora, fondali, scrivi così, io
3: finalmente
4: ce l'abbiamo fatta
3: a circa 3500 metri di profondità.
4: Sono andati giù parecchi,
3: come hanno fatto pure loro a vederla quando sono arrivati giù a 3000.
4: Sono andati con la torcia loro.
3: Con la torcia. Che dentro la torcia si sa che c'è il pesce batteria, no?
4: No, ovvio.
2: E che è famosissimo pesce torciuto.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro e solo per questo mese da Autostar Flaminia hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
13: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
14: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
15: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
16: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
17: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.

0: Quanti bei ricordi questa canzone Got You di Dick Dumont, Jack Jones appena ascoltata su Dimensione su Roma, canzone che ci porta invece alla musica del futuro. Bella quella in arrivo, nuovissima, uscita da pochi giorni, Robbie Schulz, quella Better Times.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

arriveranno giorni migliori. E quando arriveranno, Better Signs è il titolo da nuova di Robin Schulz, molto molto bella, ascoltata come novità di Dimensione Sonora di questa settimana, 10 alle 8 del sabato sera con Katy Perry.

0: in questo tormentone.
1: Il tuo mondo musicale
2: a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Siamo in redazione, ascoltiamo tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buonasera da Francesco. Certo, si è costituito il 26enne che la guida di una Renault Clio la scorsa notte ha travolto due pedoni a Guidonia Montecelio, uno dei quali, uno studente di 23 anni, Matteo D'Ambrosio, è morto. L'uomo, un operaio Celiv incensurato del posto, è risultato positivo all'alcol test, è stato denunciato per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Sequestrata la Renault Clio, che presenta segni compatibili con la dinamica dell'incidente, la vettura è intestata al padre del giovane. Si attendono gli esiti degli esami tossicologici. Anche un minore successivamente si è presentato alla tenenza dei carabinieri di Guidonia affermando di essere presente a bordo dell'auto al momento dell'incidente. Il ragazzo è stato denunciato per omissione di soccorso. Un quarantenne italiano senza tetto è morto dopo essere precipitato sulla banchina del Tevere in corrispondenza della scalinata all'altezza di Piazza della Rovere. È accaduto stamane alle 7 sul posto 118 e i carabinieri di Trastevere, i militari hanno sentito già diversi passanti, inoltre stanno acquisendo anche le telecamere della zona. Oltre 11 kg e mezzo di cocaina pronti a rifornire le piazze di spaccio della capitale e un attico abusivo trasformato in base per il confezionamento della droga, è quanto scoperto dalla polizia a Ponte di Nona. Gli agenti del sesto distretto Casilino delle Volanti hanno arrestato un 41enne italiano incastrato dalla strategia tenaglia messa in campo dalla polizia. Si avvia a conclusione il sabato di manifestazioni in città senza problemi particolari di ordine pubblico. Davanti al MIT alcuni partecipanti al corteo degli studenti hanno scaricato letame e dato fuoco ad una ruspa e un carro armato in cartone, portati in regalo al titolare del Dicastero Matteo Salvini. 20.000 persone hanno preso parte al corteo di Provita, 10.000 a quello di Remigrazione. I mondiali alle 21 Qatar-Svizzera, alla mezzanotte il debutto del Brasile contro il Marocco. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Sono due minuti dopo le 20.
7: Rhythmic History.
8: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Allora vamos, dividiamo in due la diretta del sabato sera con Daniele Greco. Ciao, qui il ritmo è giusto, Sei nella radio giusta, Dimensione Suono Roma. Il ritmo che arriva adesso è più urban, diciamo, arriva dal passato. Ci tocca tornare a 36 anni fa. Devo dire, si riporta molto bene questo disco in arrivo. Ice Ice Baby, te lo ricordi?
7: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 1990.

un'auto volante, sai, quella di Harry Potter, se ti ricordi, una roba simile, dai, che sono le auto del futuro, no? Sì, perché in queste ore, notizia di queste ore, che l'Inghilterra sarà il primo stato, il primo paese a dare il via ai robot taxi. Cosa sono i robot taxi? Dei taxi volanti, quindi si vola, vedi, appunto. Non è una cosa che arriva domani, però sono tutti prontissimi da quelle parti, soprattutto in Inghilterra e soprattutto America e Cina, che sono poi loro i paesi che daranno il via a questa startup, a questi nuovi progetti del futuro, startup prontissime, ci sono anche i nomi. Sono lì in questo momento che studiano i vari standard da rispettare, la sicurezza stradale, che poi è fondamentale, l'informatica e quant'altro. Ma di fatto, no, io mi sto domandando, ma le regole appunto del traffico volante, cioè come le stabilisci? Avremo dei cartelli sopra la testa? Come funzionerà? Per fortuna che abbiamo più di 10 anni per pensarci, dai.

0: remix di David Guetta, Just the Way You Are, dimensione su Roma, giugno da Motor City, la città del liquido. Arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 Ego Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota Etan al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali oppure usate certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Trovore della Magliana, e Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it, il sito.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Auto usata da Valentino, sì.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A giugno, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
4: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Supermercati Pim, Piper Family Lavora.
6: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
5: Supermercati Pim, Piper Family Lavora. Il risparmio di qualità.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
10: Honda Moto Roma!
11: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
12: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
13: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
12: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
15: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
16: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
17: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
18: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
19: e usata da 0100.
18: Assistenza e ricambi da 0100.
19: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
18: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
19: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
18: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
19: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
18: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
19: Gruppo 0100.it.
20: Dimensione Suono Roma, meteo.
21: Nelle prossime ore i cieli saranno sereni o al più velati sul Lazio. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 29-30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. Sarà infatti un caldo secco con umidità contenuta. I venti inoltre saranno deboli e con mar Tirreno che risulterà calmo. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Let the vibration take you down. Dai, dai, ci aspetta un'altra.
22: For you.
0: Il momento di Dimensione su Roma in cui ti facciamo ascoltare e suoniamo quattro.

0: Leila. Grande Freddy. Tirorere. Living on my own. Mamma mia, che abbiamo ripescato dagli archivi di Dimensione Solo Roma. Rhythmic History, storia del ritmo 1993.
1: Questa canzone Noianta, ce la ricordiamo che nelle discoteche quando veniva messa la cantavamo con tirolese.
0: Bei tempi.

0: Music. Ascoltate qua su Dimensione Sono Roma. A giugno da Motor City, la città dell'ibidro, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN 799. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia, via Idrovora della Magliana e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
4: Naima, la tua profumeria.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
7: Supermercati
8: al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti,

0: Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
1: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
3: Your Energy Music.
4: Sole, musica, estate.
5: L'energia della tua musica.
6: Don't know.

0: Ciccione, canta Tommaso Paradiso, dei giornalisti riascoltati nella serata di Dimensione su Roma. E adesso dobbiamo ascoltare insieme invece quali sono le 10 tracce dance più forti del momento. Linea a Lorenzo Palma.
1: Il ritmo della capitale. Dimensione Suono Roma.
2: Turn up your radio.
1: The things that trouble the sound.
2: Radio Dance.
1: Radio Dance Chart.
3: Come on. Come ogni settimana aggiorniamo anche la Radio Dance Chart, la classifica delle 10 hit dance più trasmesse dalle radio. È un po', diciamo, l'antipasto di uno scenario club che vivremo un po' tutta l'estate. Vi posso già dire che di novità ne abbiamo, e ce n'è una che andrà a capovolgere un po' la situazione, almeno di settimana scorsa. Intanto fa un passo indietro e dalla 9 scende alle 10 l'ultimo del DJ brasiliano Zerb con Rita Ora, If It's Not Love. Ma proprio alla 9, super stilosa, fa nuova entrata Satisfy di Calvin Harris con Jazzy.
4: We'll be right back.

pezzo estivo di Calvin Harris con la cantante e anche DJ irlandese Jazzy. Questa volta collaborano insieme, lei ha collaborato con altri nomi della scena house, sono in Fodera, D.O.D. per esempio. Si trovano ancora a lot Jennifer Lopez e David Guetta come settimana scorsa, ma non cambia nulla nemmeno per la posizione numero 7, dove c'è il Loco Loco del DJ americano Gordo.

pezzo che nasce come demo prima dell'uscita ufficiale. Gordo ha iniziato a suonarlo come ID, cioè brano non identificato nei suoi set, scatenando reazioni virali nei club e sui social. Invece, dopo 11 anni, finalmente Martin Garrix e Ed Sheeran sono riusciti a far uscire la loro Repeat It, che questa settimana rimane alla 6. Continua il successo degli scandinavi The Bauza, stabili a metà classifica con Magnetic, e rimane sempre lì alla 4 della Radio Dance Chart anche Bob Sinclar con Kaisa e I Can Wait. Loro, diciamo, non ci sono mai riusciti ad arrivare alla numero 1, ma non è detto che prima o poi non accada. Intanto sono fra le prime tre. Another con Talk to You.

0: numero 3 della Radio Dance Chart, dove si trova il duo olandese Another con le voci e la chitarra di 54 Ultra, che invece proviene dal New Jersey. Ma adesso scalata verso la numero 1. Chi vincerà il duello fra i core massimi della scena pop dance questa settimana? Lady Gaga con Doechii Runaway, da ben 7 settimane alla numero 1, o Madonna, che settimana scorsa era alla numero 2 con la canzone che anticipa il nuovo disco insieme a Sabrina Carpenter, e quindi Bring Your Love. La sfida è aperta.
1: Radio Dance Chart.

sulla radio soltanto adesso, stai qua, tante le hit ritmate. C'è anche Massimo, turno da rider in questo sabato sera, dice radio sempre volume, col volume alto. Bravo Max, questo è lo spirito giusto. Buona serata, buon weekend.

0: anche tu.
1: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Ultimo giro di oggi con tutte le notizie e gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco. Certo, si è costituito il 26enne che alla guida di una Renault Clio ha travolto la scorsa notte due pedoni a Guidonia Montecelli, uccidendone uno, un 23enne studente, Matteo D'Ambrosio. L'uomo, un operaio celibe, incensurato del posto, è risultato positivo all'alcol test, è stato dunque denunciato in stato di libertà per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Sequestrata la vettura, intestata al padre, si attendono gli esiti degli esami tossicologici. Successivamente anche un minore si è presentato alla tenenza dei carabinieri di Guidonia affermando di essere presente a bordo dell'auto al momento dell'incidente. Il ragazzo è stato denunciato per omissione di soccorso. Spunta anche l'ipotesi di un rapimento nella vicenda di Alicia e Sara Di Giacinto, le due sorelle di Minturno, 16 e 12 anni, delle quali non si hanno notizie da 6 giorni. Le due minori erano ospiti dal 2024 di una comunità educativa di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, nel Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. A San Vitale, storica sede della Questura di Roma, la presenza del capo della Polizia Pisani, stamane la cerimonia di inaugurazione dell'area della memoria dedicata alle vittime del terrorismo della Polizia di Stato di Roma. L'installazione permanente vuole rendere omaggio agli agenti che hanno sacrificato la propria vita negli anni più bui della storia recente d'Italia. Volge a conclusione il sabato di manifestazioni in città senza problemi particolari di ordine pubblico. Davanti al MIT alcuni manifestanti che hanno preso parte al corteo degli studenti hanno scaricato letame e dato fuoco ad una ruspa e un carro armato in cartone portati in regalo a Matteo Salvini. In 20.000 hanno preso parte al corteo di Provita, 10.000 quello di Remigrazione. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
3: time it is. Le 21 ed un minuto, andiamo.
5: Senza interruzioni.
3: Di quest'ultima ora di diretta di questo sabato che scorre via, che è un piacere, così come sempre nel weekend, il weekend che vola. 13 di giugno, Daniele Greco on the mic, ci sono io fino alle 22, quindi ripartiamo con l'energia di Dimensione Su Roma, le 4 hit.

sono follemente innamorato di questo disco di Alok con Khalid. Davvero un mix davvero incredibile. Voce bella quella di Khalid, l'americano. Dive Into Me, quella che apre di fatto l'ultima ora insieme qui in onda su Dimensione Sono Roma in diretta con Daniele Greco. Buona serata, it's weekend, dai. A te che stai uscendo, a te che stai rientrando, dove sei? Fatti coinvolgere, insomma, se ti va. Le coordinate te le ricordo perché ancora non l'ho fatto in tutta la diretta. 3930 119 119 è il numero, il nostro numero per raccontarci anche se ti va un po' cosa stai facendo, dove stai andando, dove sei, geolocalizzati con noi. Intanto saluto un amico che dice: buona serata Dani, ti ascolto con piacere, note alte che spaccano. Beh, spaccano tanto. Sì, spaccano tutti i dischi che senti, E come su Dimensione Sono Roma, nel senso che ci piacciono tanto, puoi ballare.

0: Don't Be So Shy, rimani su Dimensione Sono Roma, amici, attenzione perché sta tornando lui, I Love Roma, il nostro gioco ufficiale arriva tra poco. Intanto ti ricordo la Clinica Guarnieri, perché è una città che cambia e si modifica a 100 celle. La Clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione, sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario dottor Nicola Silvestri.
1: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Ugel, Imael Angel, Ultranate, Moving to the Sun. Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
3: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
7: Supermercati PIM, i bei fermi lavora, i risparmio di qualità.
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
9: E usata da 0100.
8: Assistenza e ricambi da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
9: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
9: Gruppo 0100.it.
10: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
11: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
10: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
11: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
10: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
11: Gruppo AutoEquip.it.
12: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
13: Naima, la tua profumeria. Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
14: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
15: Summertime, yeah. Il ritmo della capitale.
16: Il ritmo della tua estate.
17: Turn up your summer.
18: Dimensione suono. Roma.
19: I had a bad habit.

0: love Roma. I love
1: no, no.
0: Roma.
1: Io invece voglio sapere quanti di voi non hanno ancora vinto lo zaino e vorrebbero vincerlo adesso. Eccolo qui, eccolo servito l'appuntamento, l'ultimo di

0: oggi per aggiudicarselo, per aggiudicartelo. 3930 119 119, lo zainetto di Dimensione su Roma che puoi vincere giocando proprio ad I Love Roma insieme a me, e poi verrai in diretta, quindi è figo. Rispondi bene, anzi dimmi, scrivimi adesso, perché è facile, è facilissima. A chi appartiene questa voce, artista romano che si è esibito in settimana allo Stadio Olimpico?
1: Secondo me, in generale, proprio per riuscire a fare grandi cose nella vita, devi avere la tua visione. A volte abbiamo delle voci che ronzano il nostro cervello. E magari ti consigliano una strada. E quella strada ci devi credere.
0: Bella! Che domandina! Vabbè, facile, facile. Scrivi il nome dell'artista che hai appena sentito, artista romano che amiamo, che amano tutti. Grande successo allo Stadio Olimpico. Lui è chi? Abbiamo anche le opzioni, ma sono così, sono necessarie. Vabbè, Olly o Achille Lauro? Vabbè, facile.
2: I Love Roma.
3: I Love Roma.
4: Dimensione Suono Roma.
5: Il ritmo della capitale.

0: Love Roma. I Love Roma.
1: E allora dai, andiamo al telefono, c'è una vincitrice, mi dicono sia giovanissima. Conosciamola, Vanessa, giusto?
2: Sì, weekendaglie, Daniele.
1: Ciao Vanessa, 19 anni.
2: Sì.
1: Una pischella praticamente. Che bello, anche i giovani ascoltano la radio e ascoltano noi.
2: Per ascoltarvi di più.
1: Sì? Sì. Quanto tempo ci ascolti al giorno, più o meno?
2: Almeno un paio d'ore.
1: Ah,
2: i tuoi
1: tragitti, spostamenti. Infatti stai tornando a casa da dove?
2: Da Pietralata.
1: Da Pietralata, verso, sei ai Castelli, no? Quindi insomma, un bel viaggetto.
2: Sì,
1: un bel viaggetto. Senti, che cosa hai fatto?
2: Musica.
1: Cosa hai fatto di bello da quelle parti a Pietralata?
2: Ho fatto le gare di nuoto.
1: Le gare di nuoto? Qui sono una sportiva.
2: Ah.
1: Sì. Va bene, le salutiamo le tue compagne.
2: Sì, tutti i nuotatori.
1: Va bene.
2: Stanno tornando abbastanza tardi.
1: Va bene, e programmi invece, programmini per la serata, per questo sabato sera, che cosa combini?
2: Cena leggera, vado a letto presto perché domani mattina torno sempre a Roma.
1: Ah, ok, anche domani, la vita degli sportivi è così, la domenica presto, ne so qualcosa. Va bene Vanessa, hai vinto il nostro zaino, risentiamo la voce che bisogna indovinare, facile.
3: Secondo me, in generale, proprio per riuscire a fare grandi cose nella vita, devi avere la tua visione. A volte abbiamo delle voci che ronzano il nostro cervello.
1: Chi è? Chi è quest'artista famosissimo romano, romanissimo?
2: È proprio Achille Lauro
1: che in settimana si è esibito allo Stadio Olimpico, un grande concerto, grande successo del grande Achille Lauro. Senti Vanessa, hai vinto, grazie ad Achille, va bene, grazie
2: a voi ragazzi, siete fantastici.
1: un abbraccio forte, buon weekend, dai, in bocca al lupo per domani, dagli tutto.
2: Grazie,
1: dai. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: ritrovata nella serata di Dimensione Solo Roma. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere questa occasione di aiutare e fare del bene perché non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri come su peterpanodv.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
9: Auto usata? Da Valentino, sì!
10: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
10: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
10: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: ValentinoAutomobili.it.

Ce lo chiede anche lei, la bellissima e bravissima Noemi. Quali sono i piani serata di questo sabato sera? Il titolo, insomma, il titolo è tutto un programma. Tu cosa fai questa sera? La sua ultima hit, Noemi.

la nuova di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Si intitola così, sentita su Dimensione, su Roma, novità della settimana. Buon sabato sera a tutti voi. Chi di ritorno, chi in uscita, chi sta uscendo, chi si sta preparando. Come Luca che ci ascolta, volume altissimo.

è l'ultima di Saif e anche l'ultima della nostra diretta, che chiude così il sabato in mia compagnia. Daniele Greco, stai qua, Dimensione su Roma, arriva Lorenzo Palma e i suoni del passato, e poi tutti in pista per ballare con Special Party Weekend. Ci sentiamo domani, stessa spiaggia, stesso mare, dalle 18. Mua!

0: feste energiche per allenarti con noi.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Comunque la parola Besitos fa subito estate, fa subito spiagge, Baleari, tipo Formentera, insomma spiagge che sogniamo. Grazie a Daniele Greco, sono Lorenzo Palma e insieme adesso per un'ora con un viaggio che ci permette di attraversare tutti gli anni 90 e gli anni 2000, ovviamente con la musica. E iniziamo così.
0: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
1: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €29.930. Valore futuro garantito €20.588. Totale dovuto €31.244. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Ne arrivo fra poco It's Like That, singolo di debutto di Run DMC, pezzo che ha consacrato la nascita della new school hip hop, quindi eliminando un po' il funk degli anni 70 e con suoni decisamente più pesantini, scratch del DJ e liriche assolutamente crude. Sentiremo la versione remix di Jason Nevins, subito Black Machine.
4: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Duit dall'estate 2001, Billy Moore, e apriamo con il 1999, quindi siamo a cavallo fra un decennio e l'altro, e sentiamo subito Prezioso featuring Marvin, questa è Tell Me Why.
1: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: dai, e sia con te.
1: Cose che l'intelligenza artificiale non dovrebbe fare mai. Che ne so, le cose vere, la radio, io in questo caso non potrei mai delegarla. Metti caso che dica un amico, fammi un saluto alla radio, oppure lo chieda all'intelligenza artificiale.
2: Ciao, non cash, sono Bob Sinclero.
1: Ma non è vero.
2: Ti chiamo per salutare tutta Italia, tutta Sicilia, tutta Milano, tutta Inghilterra, tutta Francia, tutta.
1: Se sente, sei finita, tutta, se sente.
3: Drive time. Per dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Rhythmic History, Extended Version.
5: Era l'estate del 2008, colonna sonora del film Berlin Calling, la realizzata, chi poi ha interpretato il ruolo principale di questo film, Paul Kalkbrenner, Ken Sandler, la sentiremo fra poco. In arrivo dall'estate 2004 anche ai Duci, e questa è la primissima versione di un pezzo che è diventato iconico, Dragostea Dintei.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Ancora buon sabato sera a tutti. Questa dimensione è Suono Roma, il ritmo della capitale, con la dance degli anni 90, degli anni 2000, all'interno di Rhythmic History Extended Version. Carry on per Magic Box. Apriamo la prossima sequenza con un bel mashupone di pezzi di Bronski Beat realizzato da due bravi artisti svedesi, Supermod.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
2: E come ogni sabato a questo punto, dopo Rhythmic History, dalle 23 a mezzanotte, i mixati di Special Party. Le hit che già abbiamo conosciuto, di cui ci siamo già fatti un'idea anche come linea, come tendenza di suoni dell'estate 2026, mixati da Arturo JK Arturi. Nella sequenza del sabato ritroviamo Side Piece con Victor Ruiz di Mind Illuminate, anche North con Libby Whitehouse di Found Your Love, Alok e Khalid che sono tornati con un pezzo che a me piace tantissimo, trascinante, Dive Into Me, e poi sentiremo anche Sienna Spiro fra le hit scelte ovviamente in versione remix. Parliamo di una cantautrice londinese diventata un fenomeno assolutamente globale grazie a questa voce soul, ai brani virali su TikTok. Lei ha abbandonato il liceo a 16 anni per inseguire la musica, arrivando a sfiorare 3 milioni di stream, conquistando classifiche britanniche, ma pian piano si sta facendo notare anche altrove. E pensate che lei ha cominciato a scrivere canzoni e a cantare a soli 10 anni, non solo per passione, ma proprio come scudo contro l'ansia che provava a scuola, quindi insomma quando la musica ha un effetto terapeutico. Sequenza di Arturo JK Arturi, pronta da vivere questa settimana, e partiamo con Medusa insieme a Henry Camomile di Don't Wanna Go Home.
0: Special Party,
3: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: concerti,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
0: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
2: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
3: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra trasconto anche la domenica.
6: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: parti.
1: Le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
4: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
0: Special Party.
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

mixare per Benino le hit di Special Party. Ci ha pensato anche questa sera Arturo, Jake e Arturi. Ritrovate il suo set in podcast sull'app e sul sito di Dimensione Suono Roma. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domattina a partire dalle 5.

0: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Il ritmo della capitale.

0: Senza
1: abbia. Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione. Suono. Roma.
3: Why wait to say? At least I did it my way.

90 ad oggi. Let's go!